State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.
1: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

A volte pensi a ciò che non è mai stato, a una vita diversa, più in pace col passato. Forse un po' banale, ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale. Dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto!

0: prendi il senso e ascolta quello che ho qui dentro.
1: Paure in onda?
2: Paure in onda.
1: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: E buongiorno, siamo qui anche in questa giornata di venerdì 24 luglio 2026, 24/7/26, e oggi è venerdì, siamo con le radio che si sono collegate, quelle che si stanno ancora collegando, ad esempio Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo 7:30, Teleterme Viatore 7:30 TV e Radio Mare Italia. Le altre radio le faremo leggere tra un istante alla nostra amica Angela Ricciardi, e anche questa mattina avremo un bel po' di cose da fare, come al solito, come tutti i venerdì. E allora eccoci qui con il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: Ed eccoci qua, non abbiamo Marco Roma, ma l'abbiamo in diretta.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Marco Roma da Pontinia.
1: Buongiorno, come va?
0: Bene, bene, oggi non sei in viaggio, vero?
1: No, oggi non sei in viaggio, oggi...
0: è riposo.
1: È una festa importante, è il patron di Pontinia.
0: Ah, ecco. Quindi non c'è il mercato?
1: Praticamente non si fa il mercato, c'è comunque, però c'è con quelli, con i fieristi.
0: Ah, ecco. E quindi qual è il santo di Pontinia?
1: Sant'Anna.
0: Ah, no, Sant'Anna però viene dopodomani.
1: Ah, sì, però loro iniziano la festa già dal giovedì.
0: Ah, ecco.
1: E aprono i banchi, è una festa molto importante.
0: Ah, ecco.
1: E praticamente loro, è un comune, questo comune sembra che è un comune piccolo,
0: sì,
1: ma tra tante feste è l'unico comune che praticamente investe molto per ogni anno invita un cantante. Quest'anno per esempio c'è Cristiano Malgioglio.
0: Ah, quindi tu andrai a vederlo?
1: Ma sinceramente non sono mai andato a vedere la festa di Sant'Anna, anche se è un posto dove io ho un mercato lì. Però c'è troppa confusione, a me troppo tutto questo casino
0: non ti
1: piace. Io già lo vedo tutte le mattine, quindi...
0: Ho capito. Allora, andiamo con gli auguri. Tanti auguri, eh?
1: Ok. Oggi è un evento, Tanti auguri a Jennifer Lopez, buon compleanno, cara J-Lo. Tanti auguri a Jennifer Lopez, 57. Tanti auguri da Marco Roma, tanti auguri a te.
0: L'abbiamo fatto in fa. Allora, bene, solo lei c'è o ci sono altri?
1: Diciamo come importante lei, però senza che li canto ci sarebbe Elisabetta Moss e Peppe Barra. Un po' più soft.
0: Sì, sì. Bene, allora a questo punto andiamo con il nostro motto del mattino.
1: Ok, buongiorno, ho suonato il pianoforte, l'ho suonato insieme a te, mi diverte starti accanto e guardarti nei tuoi occhi, io sono Marco Roma, buongiorno, creato sull'istante.
0: Bene, anche per questo applauso, buongiorno. Sono le 4:41 e 57 secondi. Tu dici che sono svegli Eleonora e Damiano?
1: Ho provato per ieri sera, loro sono un po' diventati strani, tutte e due.
0: Dormicchiano.
1: Si dormicchiano.
0: Va bene, allora lasciamoli dormire, magari li sentiremo più tardi, magari. Bene, allora dunque, quindi stamattina niente, cioè il brano lo sentiamo lo stesso, però senza nessun premio, perché non posso venire a ritirarlo a Roma a casa tua.
1: È vero, sì, vero.
0: Però rimane comunque l'enigma, ecco.
1: Sì, è vero.
0: Allora, dunque, andiamo pure.
1: Questa non ci riesce.
0: Ah, mamma mia, mi sfidi.
1: Se ci riesci mi metto in pausa.
0: Allora.
1: Manchi.
0: Solo manchi?
1: Sì, bravo. Solo manchi, manchi.
0: No, se era mi manchi già potevo esserci.
1: No, non. E comunque ti posso aiutare dicendo che è una cantante donna italiana.
0: Sì.
1: E non si sente tanto, comunque
0: non si sente tanto,
1: no, come tante cantanti.
0: Nina Zilli?
1: No,
0: allora
1: no,
0: ma Emma non è, perché si sente.
1: Emma si sente, è una cantante come tante cantanti che avrei voluto sentire, però tipo faccio esempio Siria.
0: Ah, Siria.
1: Siria è una bella cantante, però non...
0: Sì, è tanti anni.
1: So, come ha detto Viola Valentino nell'intervista, ha detto, cioè, non è che è facile creare una canzone, comunque poi piace al pubblico.
0: Certo.
1: se non te esce sta canzone, capito?
0: A proposito, stamattina avremo una parte dell'intervista di Viola Valentino, non tutte e due perché non ce la facciamo coi tempi.
1: È stata una bella intervista, anche lunga.
0: Anche lunga, poi te la sentirai. E comunque sì, confermerai che la musica era bassa.
1: Sì, però lo sai, una persona diceva
0: Sì, evidentemente. Beh, no, andiamo, noi un po' siamo anche fonici, quindi insomma riusciamo a capire giusto. Quando
1: sì,
0: bene,
1: sì,
0: allora sì. Mi manchi un altro indizio.
1: Allora io ti direi, guarda, ti direi anche il nome non il cognome, perché penso sia difficile.
0: Addirittura, proprio.
1: Però comunque quando lo saprai la conosci, cioè.
0: Sì, sì.
1: Però è difficile.
0: Diamo il nome, allora.
1: Allora. Ah, c'ha 61 anni adesso?
0: 61 anni.
1: Uh-huh.
0: E beh, sì. Che mi dice 61 anni?
1: È un periodo dall'85 in attività. Fatto 18 album, ma mica pochi.
0: 18 album?
1: Sì, tanti.
0: Direi 60 anni, 18 anni. Irene Grandi?
1: Allora, no, anche Irene Grandi è un'altra che sente poco, vedi? Pure quella come Siria, Irene Grandi. È dello stesso gruppo d'età comunque. Allora, Cassano scrive inoltre per lei il brano L'uomo di ieri, con cui si presenta al grande pubblico Festival di Sanremo 86, nella categoria Nuove Proposte.
0: L'86, le Nuove Proposte, chi se le ricorda? Insomma, sì, 60 anni
1: all'età. Benedissimo, 86. Allora, fa le tournée con Luca Barbarossa in giro.
0: Mietta non è? No.
1: Fa due Sanremo attaccati, fa, eh?
0: Ah, ora...
1: Oltre che ha fatto quello... quello giovani, nell'86. Lei nell'87 torna a Sanremo Big. E anche nell'88 fa Sanremo Big. Cioè, ha fatto tre festival di Sanremo attaccati, quindi è importante.
0: Mietta.
1: Ci ha fatto tre Sanremo di fili. No.
0: Andiamo.
1: Allora, canta Primo Tango e Sarò Bellissima.
0: Sono le 4:47 e 3 secondi.
1: Ha vinto il premio Ragazza Sola, Ragazza Blu.
0: ATM Trenor BMS, le ricercatrici, i volontari della Croce Mica Caserta, che l'altro giorno mi hanno mandato un'immagine che non ho potuto vedere, forse era un buon giorno, li salutiamo, questi ragazzi che ci seguono ormai da 10 anni, sono stati i primi a seguirci già dai primi giorni, e salutiamo anche Celeste, salutiamo Ernesto, salutiamo anche il nostro amico Francesco delle forze dell'ordine che ci veglia da lassù, speriamo. E dunque, allora
1: ha fatto Festival Bar, ha duettato con i D'Azienta, è tornato alla ribalta nell'88 con Riccardo Conciante, duettano insieme, quindi c'ha un bel curriculum, eh?
0: Vabbè,
1: Paola, si chiama Paola.
0: Ah, Paola Turci,
1: bravo. Luca Bar, quello di Carboni,
0: no, ma ci avevo pensato già prima, però dico, ma Paola Turci proprio ha fatto di recente anche un brano, quindi per questo dico, forse è strano, non ho...
1: Boh, io la sento poco, boh, non lo so. Ha fatto il brano?
0: No, vabbè, non
1: bravo,
0: era così.
1: Sì. Il 26, allora, esce Vita Mia, il brano nuovo.
0: Ah, di Paola Turci? Il 26?
1: Sì, bravo.
0: È uscito adesso, allora?
1: Sì, è uscito adesso, sì, è uscito il 15 maggio, con la scritta Veronica Lucchesi.
0: Ah, già, com'è il nome. Manchi Paola Turci, vediamo se ce lo manda. No, ci manda qualcosa di Paola Turci, però non...
1: Se mettiamo quella nuova, la voglio sentire.
0: Se è uscita oggi la troviamo.
1: Vita Mia.
0: Proviamo a cercarla allora. Allora, un attimo che cerchiamo. Eccola qua. Se è uscita oggi però.
1: Vediamo un po'.
0: Ma se è uscita a maggio, devo essere sicuro. Allora,
2: spazio, spazio, input braille schermo.
0: Paola Turci. Paola Turci. La vita.
1: Ha fatto il brano del Vasco Rossi, scritto?
0: Sì.
1: Sì. Allora, ex Steve Roger Band e autore di diversi brani per lo stesso Vasco Rossi.
0: Sì, ci sta. Allora, ascoltiamo questo video, vita mia, di Paola Turci. No, abbiamo detto che oggi non si vince niente. E con te ci sentiamo alle 5 e un quarto. Non addormentarti però, mi raccomando.
1: No, sono qua.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Buongiorno Arianna. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: E allora di che parliamo oggi, Arianna?
2: Parliamo di istruzione inclusiva e in relazione appunto specialmente alla disabilità visiva, che ci sono di problemi.
1: Allora, cos'è l'istruzione inclusiva? Sentiamo.
2: Allora, l'istruzione inclusiva è sempre appunto un diritto stabilito dalla Convenzione ONU e praticamente garantisce al disabile il diritto all'accesso all'istruzione in ogni ordine, grado, anche universitario. Il problema sono i materiali, specialmente per noi disabili visivi. Sai, sì, che il libro digitalizzato è un'utopia. Nel 2013 è stato adottato il Trattato di Marrakech e in questo trattato praticamente si è stabilito che gli editori devono dare il formato accessibile al disabile visivo che lo richiede.
1: Questo a livello di scuola però, Arianna?
2: No, anche di università. Comunque la scuola è anche università. Questo sì, a livello educativo, sì, questo trattato si parla appunto a livello educativo, però parla anche in generale di libro accessibile.
1: Quindi tutti i libri devono essere accessibili, tutti a prescindere che siano scolastici.
2: Sì, tutti i libri devono essere accessibili. Perché il problema qual è? Molti mi dicono, sì, io ho fatto questo con PDF, però cosa succede? È un PDF immagine e quindi lo screen reader non è in grado di reggerlo e devi avere un programma OCR
1: che lo converta.
2: Che te lo converta, ma costa un sacco di soldi e quindi se una persona studia, certi programmi costosi non si li può permettere, quindi è una barriera al diritto allo studio, ossia non posso leggere, non posso accedere alla cultura, non posso studiare.
1: Quindi sì, c'è questo trattato di dove? Di
2: Marrakech.
1: Ah, Marrakech.
2: Sì. E praticamente impone ai gli editori di fornire il formato accessibile, cioè loro ti dicono tu non devi pubblicare solo in carta, ma tu per i disabili di lettura, tra cui non vedenti, i dislessici, devi pubblicare, devi dar loro un formato accessibile che può essere PDF, che può essere Word, dipende. E magari appunto comprando l'ebook o dipende dall'editore, ti danno anche la licenza gratuita, per esempio.
1: Ecco.
2: Quello dipende molto dall'editore come si regola. Però purtroppo molti editori o pubblicano solo il libro in cartaceo, e invece secondo me dovrebbe uscire in simultanea col digitale, oppure ti dicono no, noi non stipuliamo licenze,
1: non stipuliamo licenze
2: individui, ma solo con individui, ma solo con università o con enti comunque giuridici.
1: Quindi insomma non danno il libro alla persona, ma lo danno all'università, lo danno in modo che
2: però l'università lo deve comprare e l'università non lo compra per una persona sola.

0: che si chiama l'esperto in accessibilità tecnologica per disabili. Cioè, se io ho una disabilità visiva, ho un problema al computer, non ho le stesse esigenze di una persona vedente, ma ho esigenze diverse. Questa figura dell'esperto in accessibilità per tecnologie per disabili è in grado di risolvermi il problema. Se io vado da un informatico X non me lo può risolvere perché non ha
1: le conoscenze, non ha le... E quindi siamo come al solito messi male. Ci sono delle leggi fatte che sembrerebbe che superano tutto e poi alla fine dobbiamo spesso non vedenti o non mettere mano al portafoglio per acquistare un programma che invece sarebbe nostro di diritto, se vogliamo la cultura, come spesso in tante altre cose dobbiamo comunque dare noi stessi soldi allo Stato, cosa che dovremmo avere da parte loro. Bene Arianna, questa mattina abbiamo terminato, ci lasciamo, io ti ringrazio Arianna e ci sentiamo le prossime volte. Ciao Arianna, ciao.

0: Dove c'è la buona musica e le novità ci siamo noi. Benvenuti a quelli che si affacciano per la prima volta all'ascolto di questo programma e naturalmente un ben ritrovati a chi è nostro assiduo ascoltatore o nostra assidua ascoltatrice. Max Mollica qui presente più che mai insieme a Dino Super DJ Mano, insieme al nostro buon Charlie Ballabio e naturalmente menziono sempre Magilla Spettacoli Production che cammina a braccetto con noi. Oggi abbiamo un ospite veramente gradito e poi un nostro caro amico e la presentazione la faccio fare a Dino Super DJ Mano.
1: Certamente la presentazione voglio farla io, ma prima vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica magillaradioproduction@gmail.com. potete scriverci per qualsiasi ragione, per candidarvi ad esempio ad essere intervistati all'interno di questo format radiofonico, quindi allegate il brano che volete presentare insieme a un breve curriculum artistico, poi verrete ricontattati dalla nostra redazione. Vi ricordo inoltre che potete seguirci anche sui social, quindi cercate la pagina Spazi e andate col vostro bel like. Allora parliamo immediatamente insieme al nostro ospite di oggi, che è un nostro carissimo amico. Lui si chiama Gennaro Gargalelli, 30 anni e passa di esperienza nel campo della musica, oggi è qui in diretta telefonica con noi.
2: Ciao Max, ciao Dino, ciao ascoltatori.
0: Il buon Gargalelli lo conosco sia professionalmente ma anche personalmente, conosco la sua storia e le sue vicissitudini professionali, però i nostri radioascoltatori vogliono ascoltarlo da te. Come hai iniziato a muovere i primi passi con la musica e intraprendere questa professione?
2: Allora Max, io come tu sai benissimo già all'età di 12 anni ho cominciato a cantare con gruppi, mi sono cimentato in tante esperienze, musica italiana, musica napoletana, il neomelodico, poi arrivato a una certa età ho dovuto fare delle scelte, quindi ho fatto le mie esperienze con produttori discografici della Puglia, quindi con Michele Poma, e ho fatto il mio primo disco Gargarelli, capiscimi anche tu, a 17 anni. Dopo ho cominciato a scrivere qualcosa per conto mio ed è nato Passerà la noia e Una giungla alla vita, un altro brano inedito molto bello e niente, poi ho continuato anche a cantare qualcosa in inglese, ho fatto un'esperienza con gli Hyperground negli anni 90 con Mood Body, un brano underground trasmesso in tutte le radio italiane e remixato anche all'estero. La felicità.

0: questa città. Siamo noi che ancora ci crediamo nell'amore.
1: Spazi, musica e novità. Novità.
2: Siete su Spazi insieme a Max Mollica e Dino Super di Gemmano. Oggi in diretta telefonica con noi c'è Gennaro Gargarelli. Gennaro, allora, a quali progetti stai lavorando in questo periodo?
3: Ok ragazzi, allora, i nuovi progetti partono da un brano che io ci tengo molto per il genere, che io ho sempre amato Napoli e ho sempre amato anche Pino Daniele, quindi ho presentato un brano Zucchero e Caffè che si avvicina molto allo stile di Pino Daniele ed è un qualcosa che porto nel mio cuore e spero che tutto il popolo napoletano apprezzi. E poi da un brano fatto anni fa, Parte dalla noia, che è stato un vecchio successo, ho deciso di mia scelta insieme a Dino, insieme al caro amico Dino, di sconvolgerlo, rivisitarlo, renderlo molto più radio, molto più sonoro e niente, ed è un progetto bellissimo che porteremo avanti anche per altri inediti con Dino e spero che piaccia al pubblico che è già apprezzato in precedenza la vecchia produzione.
4: Allora, il buon Gargarelli ha avuto un attimino una pausa. Una pausa si fa per dire, perché nello spettacolo, bene o male, c'è rimasto dentro. Io le cose le so e faccio finta, ecco, è il buon presentatore che si pone in questa maniera. Ma per caso, caro Gargarelli, c'entra la famiglia in questa tua pausa?
3: Beh sì, la mia famiglia, i fratelli Gargarelli, sono i miei figli e io a un certo punto ho deciso di seguire loro. Con mia moglie, niente, ci siamo occupati dei ragazzi, cerchiamo di portarli avanti in tutte le produzioni per quanto riguarda anche i programmi televisivi. Nuovi progetti anche con Dino, nuovi progetti, un singolo da far ballare ai ragazzi e possibilmente da farli cantare.
4: I fratelli Gargarelli sono un portento della natura, ballano in una maniera divina, c'è una pagina dedicata a loro, fratelli Gargarelli, anzi fate così, andate su Google, digitate fratelli Gargarelli ed esce il mondo e gustatevi le loro esibizioni.
2: Grandi, grandissimi direi, non certo per la loro età ma sicuramente per la loro capacità di eseguire dei balletti fantastici. Ho avuto il piacere di collaborare artisticamente col bravo Gennaro, al quale rivolgo un grossissimo augurio per un'ottima riuscita del brano che ascolterete al termine di questa intervista. Siamo ormai agli sgoccioli, quindi ringraziamo tutti voi che ci avete ascoltato, ringraziamo anche la regia con Charlie Ballabio e la redazione di Magilla Radio Production. Quindi, essendo agli sgoccioli, non ci resta altro che passare il microfono al nostro carissimo Gennaro Gargarelli per i saluti finali e la presentazione del brano finale.
3: Cosa dire Max, cosa dire Dino? Io vi ringrazio di cuore per avermi ospitato e per aver parlato tanto dei miei figli che sono la vita mia. Spero di presentare al più presto un nostro progetto della Gargarelli Family. Ringrazio tutti, ringrazio gli ascoltatori e lancio il nostro nuovo singolo Passerà la noia. Grazie a tutti.

0: anche se non spesso. Allora, eccoci qua, eccoci qua. La musichetta non partiva stamattina, però adesso è arrivata. E allora buongiorno a Gina. Gina, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti voi. Buongiorno, buongiorno, buon venerdì.
0: Buon venerdì. E buongiorno a Marco. Buongiorno Marco.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti quanti. Con sottofondo di cose della vita, sentivo.
0: Hai visto? Uno dei brani preferiti da te.
2: Bello, bello.
0: Allora,
2: venerdì... L'ha cantata anche con Tina Turner, quindi...
0: Ecco, venerdì 24 luglio.
1: Esatto, ormai ce lo siamo giocato luglio. Come facciamo, Giuseppe? Qui l'estate sta già finendo.
0: L'estate sta finendo.
1: io devo ancora andare in vacanza.
0: Ma quando vai in vacanza tu?
1: Io sono sempre in vacanza, come dice giustamente, in vacanza da una vita, te l'ho detto la settimana scorsa, te l'ho fatta sentire apposta perché io sono sempre in vacanza perché vivo al mare, quindi va bene. Anche Fellini aveva questa filosofia, lo sai, no?
0: Sì. Invece Marco, quando vai in vacanza?
2: Io vado in vacanza il 6 agosto, che è giovedì. Non quello che viene, ma quell'altro.
0: 6 agosto, sì, giovedì l'altro.
2: Sì, vado a Dublino.
0: Ah, un applauso a Dublino, allora.
1: Bravissimo.
2: Irlanda.
1: Bello, bello. Sì.
2: Di cui la massima è 20 gradi, quindi...
0: Là ti rinfrescherai. Ben bene.
2: E... Beh, comunque la radio la facciamo sempre.
0: Eh sì, perché tu vai il 20 e torni... Vai il 6 e torni?
2: Torno che faccio comunque sempre l'intervista
0: da Dublino.
2: Giorno, sì.
0: Da Dublino?
2: Da Dublino, sì.
1: Da Dublino? Ottimo, sì. Ottimo.
0: Perché Marco ogni mercoledì sera, 20 di sera, fa le interviste insieme a me, anzi le fa lui, io faccio il regista.
1: Faccio bravo, ottimo.
0: Ecco. E pensa tu, se ti ricordi, abbiamo avuto Viola Valentino mercoledì sera.
2: Sì, grandissima, veramente è stata... La ricorderò sempre, ma ecco. Soprattutto, non so se l'hai notato, il timbro della sua voce.
0: Sì, infatti stamattina alle 6.02.03 la manderemo in onda, così Gina la potrà ascoltare. Non la ascolteremo tutta l'intervista perché durava... 40 minuti quasi, quindi ne ascolteremo 21-22.
2: Però come tu sai, hai visto quando è rimasta con noi?
0: Sì, sì, tranquilla.
2: Fuori onda, visto? Sì, è rimasta anche fuori onda con noi e lei ci ha ringraziato fuori onda, quindi sì, nessuno lo sa che lei si è riproposta lei come
0: di
2: per
0: tornare.
2: La nostra intervista.
0: Sì,
2: ti ricordi?
0: Che tornerà ancora volentieri.
2: Tornerà ancora. Ha detto anche se sei in tournée non è un problema.
0: Ti chiami, se non posso rispondere non rispondo, ma se...
2: Bravo, Se non posso rispondere non rispondo, però poi rispondo.
0: Se poi posso rispondere, rispondo. Bene, simpatica. Tra un po' avremo il nostro amico Dennis che come al solito ci ha fatto la sua richiesta, ma intanto il primo brano di stamattina lo facciamo scegliere a Gina.
1: Oh, scegliamo qualcosa di a proposito di vita. La vita com'è, Max Gazzè.
0: La vita com'è, Max Gazzè. Aspetta che secondo me non me la
1: anche dà. Rima, anche rima.
0: Secondo me non me la dà con la chiamata. La vita com'è, Max Gazzè, secondo me non me la dà. Sì, ma no, invece me l'ha data, strano.
1: Ecco, visto? Sì. Uomo di poca fede.

0: Torniamo in diretta con il nostro amico Marco e Gina.
1: Buongiorno.
2: Eccoci qua, eccoci qua.
0: Allora, tu questa siamo mattina qua. Ti devi chiamare non Gina, ma Anna. Così facciamo Anna e Marco.
2: Anna e Marco, ma che bella canzone.
1: Anna e Marco.
2: Cosa hai nominato adesso? Il capolavoro dei capolavori.
1: Quale?
0: Anna e Marco, il capolavoro.
2: Anna e Marco.
0: Ecco,
1: allora. Comunque mi hai fatto pensare.
2: Dopo ce l'ascoltiamo, dai.
1: Di quanto è bella la radio?
0: Sì.
1: E se mio padre era ancora in vita sarebbe stato un tuo braccio destro sicuramente, perché amava,
0: beh,
1: amava
0: sì,
1: la radio in modo pazzesco.
0: E beh, del resto ha lasciato il DNA.
1: sì, è vero, perché noi siamo in tre, no? Cioè, c'è un fratello e una sorella, però loro praticamente cioè spettacolo, personaggi, canzoni,
0: niente,
1: musica
0: proprio.
1: Non esiste proprio, non esiste.
0: Magari
1: loro seguono le interviste, eh? Sì. Non te l'ho mai detto, loro ci seguono,
0: ah,
1: ti
0: sì?
1: Mando il link, loro ascoltano i miei fratelli.
0: Ah, ecco.
1: Capito? Però non, loro non verrebbero mai con
0: una diretta.
1: No, non esiste, loro proprio escludono lo spettacolo. Però uno in famiglia c'era, mio padre.
0: Tuo padre era appassionato, sicuramente.
1: Lui non vedeva, ma aveva tante cose che aveva sviluppato più degli altri, sicuramente. Grande intelligenza, tatto, tutto. Tanta gente prova. Lui lavorava all'ospedale, no? Centralino telefonico Santa Maria Goretti, ha lavorato 42 anni all'ospedale. Sai quanti colleghi andavano giocando coi soldi, pensando di fregarlo, invece lui comunque riconosceva, cioè non poteva imbrogliarlo quei soldi. Li riconosceva tutti, anche col tatto con la mano.
0: Sì,
1: quanti dottori c'erano all'ospedale? Ma come puoi tu riconoscere con la mano mentre ti tocca la spalla? Capito? lui riconosceva tutti. Qualcosa sì. È impossibile.
0: Ha
1: sviluppato delle cose veramente dentro casa. Il fatto di camminare in casa, lui non portava bastone da nessuna parte.
0: Sì.
1: Lui dice che sono cieco, dice, la porta bastone, capito?
0: E invece per noi è così.
1: Lui è nato così. Io sono nato con mio padre, già lui non vedeva, quindi io sono abituato a
0: sì,
1: tutto questo qua. Anche lui è nato che non vedeva, quindi nessuno ha mai sofferto questo fatto qua, quindi proprio una cosa naturale.
0: Abbiamo il nostro amico Dennis.
3: Ieri, intestazione.
0: Eccolo qua.
3: Messaggio vocale, durata 1 minuto e 42 secondi, 23 luglio alle ore 20:19. Ascoltato.
4: Registrazione bloccata.
1: Io prendo un caffè.
5: Eccomi. Buongiorno a tutti. Un saluto a Giuseppe. Naturalmente qua sempre Dennis. Un saluto a tutti i tuoi ascoltatori e ascoltatrici in ascolto. Anche in questo venerdì. Saluto... Beh, questa mattina saluto allora Gina, che lei mi saluta sempre. Ciao Gina, grazie mille,
2: ciao,
5: mi saluti ogni venerdì quando ci sei, naturalmente. Grazie mille, ti ringrazio. Saluto il capitano della Marina, saluto Marco Roma, che ieri mercoledì mi pare non l'ho neanche salutato. E saluto un po' anche gli altri, magari che se sono all'ascolto li saluto tutti. Bene. Questa mattina io direi di lasciare la scelta a Gina questa mattina, con una canzone magari a piacere, o se no una delle sue canzoni magari che sì, mi piacerebbe ascoltare, magari che scegliesse lei una delle sue canzoni. O se no una canzone, sì, o anche un'altra canzone fa lo stesso. Va bene, ok, niente, vi saluto, vi auguro un buon fine settimana, ci risentiamo lunedì e bene, ciao Giuseppe, grazie mille, ciao a tutti.
0: Eccolo qua, era il nostro Dennis.
2: Ma che gentile stamattina, Dennis.
1: Ma questo ragazzo sì. Veramente.
2: Ma buongiorno, un abbraccio forte forte.
0: E un applauso a Dennis. Applauso.
2: E un applauso grande.
1: E tu... Oltre che un ragazzo dolce, comunque lui è un fedelissimo.
0: Tu gli mandi anche un bacio. Ecco qua.
1: Grande Dennis, ecco qua. Ti vogliamo bene qui dalla radio, ti vogliamo bene.
0: Allora, il brano che ha detto, se vuoi puoi scegliere anche un tuo brano, quindi a questo punto campo libero, che facciamo?
2: Campo libero, mettiamo il mio primo lancio, dai, che non lo sentiamo da tantissimo. Ci sono cose che...
0: Ci sono cose che...
2: Ma sì, dai, ci rilassiamo un pochino.
1: Ma io non ho mai sentito cantare,
0: Ah, Gina?
2: Ah sì, dai.
1: No, mai, ma nemmeno lo sapevo. Se vuoi possiamo fare un duetto, allora.
2: Assolutamente sì.
0: Si può fare, certo.
2: Produciamo un nuovo singolo.
1: Certo, magari.
0: Allora, Gina,
1: mi fa un mezzo piacere.
2: Io dico sul serio, eh?
1: Sì, dico anch'io, te l'ho proposto proprio.
0: Com'era il titolo, Gina?
2: Ci sono cose che...
1: Ci sono cose che...
0: Sembra di Amazzone.
1: Ci sono cose che vorrei dirti? O vorrei darti?
0: Ci sono cose...
2: Cose che possono accadere, che si possono trasformare, che possono rimanere nel tempo.
0: Eccolo qua. Allora lo mandiamo, vediamo se parte subito. Eccolo qua. Ci sono...

0: Wow, eccoci qua!
1: Eccoci. Ma grazie.
0: Era questa Gina, ed è ancora Gina Palmieri, perché
1: l'abbiamo viva e vegeta!
0: L'abbiamo in diretta, fa ricordare un po' di Brasile, a un certo punto...
1: Sì, c'è una nota bossa sul finale, insomma,
0: a un certo punto
1: voluta.
0: Io ho tolto la cuffia, ho messo la cuffia di nuovo, dico, ma questa che è Mina che canta La pioggerellina di marzo?
2: Intenditore.
1: Sì, è un richiamo, una citazione voluta quella.
0: Sì, perché avevo tolto la cuffia perché stavo guardando le cose già mandate in onda, no?
1: Sì, io purtroppo... sì, una citazione richiamata apposta.
2: Hai qualcuno che ti aiuta sui testi?
0: Dice se tu hai qualcuno che ti aiuta.
2: Qualcuno
1: se... No, no, no, io sono una cantautrice, quindi è tutto mio. Testi e musiche sono tutti
2: anche
1: mie.
2: La musica?
0: Sì. Si conosce la musica, sì, è una pianista tu sei, vero?
1: Io sono, certo, no, io sono, sì, sì, sono un soprano, cioè sono una musicista di mestiere e sono una cantautrice, quindi sia i testi che le musiche sono mie, nelle
2: sono
1: mie
2: due,
1: canzoni.
2: Ok.
0: Bene, okay. Ragazzi, abbiamo raggiunto le 5.36,
1: ma già?
0: Hai visto il tempo?
2: Come vuole il tempo.
0: E tra l'altro alle 6.03 manderemo una parte dell'intervista che abbiamo fatto con Viola Valentino mercoledì. Tu Marco sapevi già chi ci sarà mercoledì prossimo? Perché non ne abbiamo parlato stamattina, ancora non hai il bene... Placido?
2: Non so, sì, ancora...
0: Va bene, parleremo.
2: C'erano, sì, c'è un paio di attori in ballo. Praticamente c'è una persona,
0: sì,
2: che vorrebbe, però non sa, non è sicuro, non so se c'è un teatro o qualcosa. Ma posso dirlo, tanto l'ho sentito pure ieri.
0: Sì.
2: Andrea Roncato, l'attore. Andrea Gigi, Andrea
1: fantastico.
2: Roncato.
0: È quello famoso per la valigia.
2: Bravo, sì, l'ho sentito, abbiamo parlato, al telefono con lui. Cioè lui praticamente, ho capito, lui vive la notte praticamente, il giorno dorme, la notte vive lui.
0: Quindi lui si sveglia dopo le 9 di sera.
2: Quindi sì, lui
0: alle 20 ancora sta dormendo.
2: Cioè a mezzanotte, ma cercato a mezzanotte, quindi...
1: Mamma mia.
2: Poi fa 24 ore di stop, Andrea Roncato, poi riparte. Infatti gli sta un po' presso, è il punto interrogativo.
0: E l'orario.
2: Le altre due mercoledì sono sicure, questa di mercoledì... C'ho sempre una carta nascosta nel cassetto.
0: Vabbè, tu c'è sempre la riserva pronta.
2: Vabbè, ho il braccio destro di Raffaella Carrà, quindi non dico chi è.
0: Vabbè, non diciamo chi è. Bene, scegliamo un altro brano allora, Marco. Ah no, dobbiamo sentire
2: una canzone, non ascolto mai, che è in primo piano.
0: Dovevamo sentire Anne e Marco a proposito.
2: Sì, vai, metti.
1: Ah, ok, metti. Sì, bravo.
0: Visto che c'era questo insieme di Anne, Marco e Gina, Anne e Marco in questo caso.
1: Ci sta, dai.
0: Anne e Marco, Lucio Dalla. Ci dovrebbe arrivare quello.
2: Grande Lucio.
0: Dovrebbe... No, ci ha mandato questo brano. No, allora, cioè, questo cos'è? Riconoscete? Canzone,
1: esatto,
2: bellissima.
1: Vabbè, ormai è partita, ci sentiamo questa.
0: Anne
1: Giuseppe,
0: Marco, Lucio Dalla.
1: O l'hai trovata? Ah, ok.
0: Eccolo, sì.
1: Favola.
3: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo

0: Anna e Marco, eccoci qua. Beh, si potrebbe fare un brano Anna e Gina a questo punto. Marco e Gina, anzi.
1: Marco e Gina, eh
0: È
1: sì, esatto. Però mo che ci
0: pronto, Ivan?
1: pensiamo.
0: Sono pronto. Potrebbe farsi. Allora, tutto in relazione. Oggi è venerdì 24.
1: Beh,
0: Domani.
1: vota. Da noi
0: Basta
1: il
0: una
1: prossimo fine
0: canzone,
1: settimana si vota.
0: come si vota?
1: E si vota. Non ti ho
0: Che
1: mai raccontato
0: comune?
1: che qui all'Esina siamo in una situazione politica unica al mondo.
0: Cioè, si vota
1: Ma
0: il.
1: sì, ma c'è
0: Che
1: stato un
0: comune fa Gina?
1: ricorso per via di
0: Ma non mi
1: alcuni.
0: sente lei?
1: Del
0: Sì, che ti sente.
1: voto assistito, un ricorso sul voto assistito, insomma, una cosa secondo me, insomma, non so quanto credibile. Comunque c'è stato un ricorso al TAR e sono state. Diciamo, è stato proposto di rivotare nelle sezioni in cui sembra ci sia stato questo voto assistito non legale, ma che poi insomma è tutto molto discutibile. E quindi, diciamo,
0: Cioè, ma le
1: sabato,
0: votazioni c'erano
1: domenica e
0: state a
1: lunedì si va a
0: maggio?
1: rivotare in queste quattro sezioni in cui sono state, tra virgolette, denunciate delle non regolarità sul voto assistito.
0: Ci
1: E
0: sei anche
1: quindi
0: tu? Ci sei anche tu, no?
1: siamo stati commissariati da qualche mese, quindi dobbiamo riscegliere il sindaco, però si rivotano le stesse liste che erano insomma in ballo nell'ultima tornata elettorale.
0: Gina?
1: Mi senti?
0: Sì. Ti chiedeva
1: Pronto?
0: Marco. Marco chiedi. Aspetta che è sparita. Chi è sparito
1: Non
0: io?
1: prende.
0: Sei tu Marco che sei un po' sparito. Gina c'è
1: No,
0: ancora.
1: non prende bene. Ho chiesto a lei che città abita.
0: Abita Lesina.
1: Io sono di Lesina, dove c'è il lago, diciamo nel cuore nella porta del Gargano, Puglia, Nord Puglia, il primo
0: Ah,
1: paese della
0: sei in
1: Puglia,
0: Puglia.
1: diciamo venendo da su, la prima uscita autostradale che trovi della Puglia,
0: Quindi tu sei
1: dove c'è il
0: pugliese?
1: lago di Acqua Salmastra. Esatto.
0: Sei vicino Foggia, provincia di Foggia? È una foggiana.
1: Anche io sono
0: Esatto.
1: foggiano, anche io.
0: Di
1: Di Orsara. dove sei? Ah, ma dai, Orsara,
0: Sì.
1: grande paese, il paese del grande Pieppe, mio carissimo amico, anzi,
0: Sì.
1: ne approfitto per salutarlo.
0: Mia, no, mia nonna, la mamma di mia madre, è nata proprio Orsara. Ecco, adesso scopriamo che siete anche
1: E dove
0: parenti.
1: vivi invece? Dove vivi?
0: Io sto vicino Roma, sono a Roma.
1: Vicino a Roma, dai.
0: Sì. Diciamo tra poco
1: Ma
0: proprio a Roma,
1: pensa.
0: quindi capi, centro, al centro proprio. Centro Roma, poi.
1: Centro di Roma proprio. Proprio al centro. Fantastico, io vengo spessissimo a Roma, quindi
0: Sì,
1: magari
0: sì,
1: la
0: sì.
1: prossima
0: Però
1: volta
0: loro
1: ci
0: poi sono
1: conosciamo dal
0: trasferiti tutti
1: vivo.
0: quanti per lavoro e niente, quindi per Io
1: lavoro,
0: ho
1: se no rimaniamo in Puglia.
0: rimanevi ad Orsara.
1: avuto la fortuna di poterci tornare, dai.
0: Sì. Poi dalla parte di mio padre c'è un po' di campagna e Sicilia, quindi abbiamo tutto il sud Italia dentro, il sangue.
1: Nel sangue, esatto. Beh,
0: Sì.
1: Orsara è una bella cittadina, dai, diciamo, un po' fuori mano, un po', però è un bel. Tra l'altro era una cittadina che ospitava uno dei più grandi festival del sud Italia di jazz. Orsara Jazz era un'istituzione fino a qualche tempo
0: Ecco,
1: fa, insomma.
0: io per esempio Orsara non la conoscevo, invece Lesina sì, Lesina.
1: Sì, vabbè, lei la conosce perché è proprio pugliese. Io la conosco per mia nonna, perché se nemmeno io avrei. Boh, non lo so.
0: Infatti, con 8.000 comuni che ci sono in Italia,
1: È
0: tanti non si
1: impossibile.
0: conoscono.
1: No, poi la provincia
0: Anche
1: di
0: se,
1: Foggia è una
0: però,
1: provincia enorme.
0: non,
1: Abbiamo
0: io
1: veramente
0: di origine
1: centinaia
0: sì,
1: di
0: però poi ti
1: paesini,
0: senti dove vivi, no?
1: cittadina, la Capitanata è enorme, sì.
0: E Foggia è grandissima, sì. Bene,
1: Sì, è
0: allora
1: un grande comprensorio.
0: oggi non facciamo l'ora tripla, anzi la farà Marco, visto che tu non puoi
1: Bravo,
0: mancare.
1: vai Marco,
0: Allora,
1: perché io ho degli ospiti, non posso
0: 5:47 ci vediamo.
1: esagerare.
0: Eh sì, al suo B&B ci sono ospiti. Allora, scegliamo un brano, Marco.
1: In primo piano.
0: Cioè, che è il primo piano?
1: Bellissimo, in primo piano.
0: Allora, vediamo un po'.
1: In primo piano c'è l'amore, in primo piano ci sei tu. In primo piano ci siamo noi.
0: Vediamo un po'. forse
2: In primo piano è l'appartamento mio.
0: In primo piano.
2: Perché
1: anche il mio.
2: Perché io, essendo nato nell'attico, all'ultimo piano, con mia madre, e l'ascensore ogni tanto si rompe, è sempre rotta, io gli ho detto, ma proprio l'ultimo piano? Fatto, se io un giorno comprerò casa deve essere il primo piano, ma nemmeno il secondo. Infatti l'ho cercata al primo piano.
0: Ah, ma è sempre Eros in primo
2: Beh,
0: piano.
2: tanto non lo metto però.
0: E allora andiamo con in primo piano.

0: Siamo sempre in diretta, intanto che Marco cantava. Ero quasi tentato di alzare il cursore.
1: Potevi.
0: Vabbè, no, vabbè, ho detto, beh, è meglio che io lo sento
1: subito. Ti tengo sempre dentro di me.
0: Bene, ragazzi, siamo verso le 5.50 e rotti, 5.50. 5.52 e 18 secondi. Noi con Marco ci sentiremo poi alle 6.50, vedremo di sentire anche Eleonora e Damiano dal Vaticano, che ci dà la benedizione anche per questo venerdì, e quindi vedremo se si svegliano sti ragazzi oppure no, secondo te, Marco?
1: Non lo so, perché ultimamente fanno parecchio tardi la sera.
0: E quindi
1: lui da quando si sono fidanzati, a parte lui, no, a parte anche di suo, anche senza conoscere lei, lui ha sempre fatto tardi. Anzi, faceva anche più tardi. E io gli dicevo, Damiano, ma devi lavorare la mattina, come fai a dormire un'ora? No, io sono abituato perché io ho fatto il DJ. Però la madre e il padre comunque si arrabbiano sempre con lui per il fatto perché devi dormire, devi guidare la macchina.
0: Certo, lui deve dormire.
1: Lui l'ultima volta praticamente è arrivato al Vaticano,
0: sì,
1: lui deve beggiare, si è messo nel parcheggio all'interno del Vaticano. I gendarmi lo fanno entrare, lo conoscono, parcheggia all'interno,
0: sì.
1: Lui praticamente si è addormentato,
0: sì.
1: E meno male che un collega, visto che lui dormiva col caldo con i finestrini chiusi, è proprio pericoloso, sotto il sole, gli ha bussato al vetro, Damiano, ma che succede? Sarà addormentato.
0: Dice, guarda che devi timbrare.
1: Devi timbrare.
0: Timbra.
1: È perché lui fa tardi, capito? Fa tardi.
0: Bene, Gina ha preparato già la colazione per i suoi...
2: Non ancora, ma adesso comincerò. Stamattina ci schicca le fragole, tiramisù, e ciambella, insomma, e pruncheca allo yogurt. A fette, un po' di pane pomodoro e via.
1: Ma è un hotel? È un hotel?
2: Oh no, un B&B o due camere.
1: Hai un B&B?
2: Però preparo delle cose strabuone.
1: Senza sapere, mi sono accorto che...
0: Senza sapere, ti sei accorto che a lei si nasce Gina.
1: Eh sì, perché esatto. È linkato cose come se fosse comunque un hotel, quindi...
0: Vabbè, ma lei, esatto. Lei i suoi amici li tratta come se fossero in un hotel, vero?
2: Esatto, più che se fossero in un hotel. I miei ospiti sono stracoccolati.
1: E Gina, sono clienti, diciamo?
0: Sì, sì. È un
2: sì.
0: B&B a 4 stelle o a 5? 5 stelle.
2: A 5.
0: Perché c'è
1: perché
0: Gina...
1: 5 stelle?
2: Nei B&B non ci sono le stelle, ma insomma siamo il B&B meglio recensito su Booking del mio posto, insomma.
1: Ok, quindi vai forte.
2: Quindi non lo dico io.
1: Gina, quanto costa una camera a notte?
0: Beh, sono...
2: lo vedi su Booking tranquillamente. Siamo disponibili su Booking, dipende dai periodi. Poi ci sono dei giorni che facciamo anche delle offerte, no? Diciamo i costi sono molto... dipende dalla stagione. Quindi su Booking sono disponibilissimi. Vedi la struttura, vedi le recensioni, vedi tutto. Si chiama Incanto BB.
0: Incanto, ah,
2: incanto, sì, come nella associazione, certo.
0: No, perché tu canti, allora Incanto BB,
2: esatto, Incanto BB.
0: Bene, allora Incanto questa mattina, visto che non sei tu a cantare, facciamo cantare Marco.
1: Vorrei guardarti negli occhi e passeggiare con te sulla sabbia, mano per la mano, ad occhi chiusi, e darti un bacio.
0: Perché?
1: Aspettando l'orizzonte, c'è l'ora tripla, c'è Gina Palmieri insieme a Giuseppe Cesena. Io sono Marco Roma. Buongiorno a tutti voi. Mua!
0: Hai sentito come lui è istantaneo? Marco Roma è speciale, è istantaneo lui.
2: Fantastico, bravissimo Marco.
0: E lui
1: piace molto scrivere.
0: Lui è un creator istantaneo.
2: un flash creator.
0: Pensa che con noi ormai ci conosciamo dal 2018, quindi insomma.
2: Però.
0: Sono 8 anni che. E poi da settembre abbiamo deciso di andare anche in diretta, adesso gli sto dando molto spazio.
1: Secondo me è un po' prima, lo sai?
0: Sì.
1: Secondo me sì, perché praticamente quando io ti ho conosciuto, io vivevo ancora in casa, anzi dove abitavo.
0: sì,
1: con la mia ex compagna. Quel giorno mi ricordo che quando ti ho conosciuto per la prima volta stavo con lei e mi sono lasciato nel 2017.
0: Ah, allora addirittura prima.
1: Quindi io penso nel 2016.
2: 10 anni praticamente.
1: Sì, 10 anni
0: sono che siamo in diretta, abbiamo iniziato il 9 settembre 2016, quindi il 9 settembre finiremo 10 anni. Però
1: poi un giorno gli ho detto a Giuseppe, lo sai che io tanto tempo fa già con delle altre radio intervistavo personaggi dello spettacolo, mi è sempre piaciuto cercare, trovare personaggi dello spettacolo. E lui ha detto molto interessante, ne abbiamo parlato qualche mese penso. Fino al giorno in cui lui non abbiamo più parlato, è stato lui che ha detto, è stata bella questa parte, perché lui ha detto comunque quella cosa mi piace, è interessante, quando iniziamo? E io gli ho detto vabbè, paio di mercoledì,
0: abbiamo iniziato,
1: abbiamo preso 15 giorni da là.
0: Sì, da maggio abbiamo iniziato a fare questo appuntamento.

0: qui.
1: La più bella del mondo, vai, Raff.
0: Ah, la più bella del mondo. Questo lo dice a lei stessa, dai.
1: No, no, lo dico all'estate. Lo dico la alla radio, mondo, lo dico alle cose belle.
2: Poi ha fatto Sanremo dopo tanti anni, nel 2026 adesso. Non
1: e io lo faccio, secondo me, il pezzo più bello.
2: Mi piace molto, è piaciuto molto.
1: Grandissimo testo, Sanremo, bellissimo testo.
2: Grande cuore.
1: Grande professionista.
2: Bravissimo. Ma anche la famiglia, la sua famiglia, è una famiglia compatta, unita.
0: Ragazzi, ci salutiamo perché poi devo fare partire Viola Valentino.
1: Buon
0: ciao,
1: ascolto
0: ragazzi.
1: Buon venerdì a tutti.
0: Ciao ragazzi, ciao.
1: Un bacione.

0: 20 di sera, Marco.
1: Allora, buonasera a tutti i radioascoltatori, a tutta l'Italia, a tutte le 100 radio che ci stanno ascoltando. Questa sera è un evento importante perché l'ospite di oggi ha bisogno di una presentazione degna del suo essere. Certe voci non hanno bisogno di presentazioni perché a

0: appartengono alla colonna sonora della nostra memoria emotiva. La nostra ospite di oggi è una vera e propria icona della musica italiana. È un artista che ha segnato un'epoca con la sua eleganza algida, il suo fascino magnetico, una raffinatezza che non è mai passata di moda. Dagli esordi tra passarelle e set cinematografici fino al trionfo sul palco di Sanremo, ha saputo raccontare l'amore, la fragilità, la passione con brani che sono entrati nella storia della nostra canzone d'autore e nel cuore di generazioni di fan. È un immenso piacere dare il benvenuto a Viola Valentino.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Grazie, grazie che accettato il mio invito. Per noi è un immenso piacere
1: stare con... anche per me è un piacere.
0: Grazie mille. Allora, io mi sono preparato per te questa sera, ho studiato, però voglio farti una domanda prima di iniziare con l'intervista. Visto che abbiamo parlato fuori onda, mi piace che ci racconti proprio, come tu mi hai detto, dalla tua conoscenza con Gino Paoli, che è iniziata la tua carriera, se ci puoi parlare di questa cosa
1: subito.
0: Sì. Se ti va.
1: No, te lo riracconto.
0: Sì, grazie.
1: Allora, abitavo a Sesto San Giovanni in quel periodo e facevo la strada con un ragazzo che si chiama Ricky Maiocchi e mi disse: prima di andare a casa devo passare in un posto, e io vidi che c'era scritto Senza Fine quando arrivavamo in questo posto. Poi ci mettiamo seduti, ascoltavamo un po' le cose, ci raccontavamo un po' di cose e sentivamo un uomo e una donna che parlavano, poi a un certo punto sono arrivati queste due persone e Gino mi ha guardato dall'alto al basso, Paoli, ho guardato dall'alto al basso e mi ha detto: tu sai cantare? Mi viene da ridere. E io gli risposi: no, io non so cantare. E lui mi guardò e mi dice: no, tu sai cantare. È partito tutto così. È una cosa un po' strana, però è molto bello ricordarsi di questo momento.
0: È bellissimo, veramente, è un momento fantastico. L'abbiamo rivissuto con te e tutti gli ascoltatori.
1: Io non so, ho incontrato un angelo quando vidi Gino, era un angelo praticamente. Per la prima volta quando lo vidi mi fece questa impressione. E poi questa cosa: tu sai cantare? Mi dissi: no. Lui mi rispose: no, tu sai cantare. E comincia tutto così.
0: Certo, bellissimo. Giuseppe, ce la fai abbassare un po' la musica e alzare di più noi?
2: Sì, no,
0: abbiamo okay, perché mi mandano i messaggi, si sente molto l'audio di Queen sotto, ok.
2: C'è Viola Valentino in sottofondo.
0: Ok, ok.
2: Comprami,
0: allora, vado avanti allora. Che ricordo hai del periodo d'oro degli anni 80?
1: Ricordi quando negli anni 80 è stato un periodo bellissimo per me, ma anche adesso, cioè ci sono delle persone che sono destinate a delle cose, secondo me, sempre. E io sono stata destinata a quello, capito? A cantare.
0: Giuseppe, se ce la fai abbassare il volume di sottofondo della musica sotto, perché i radioascoltatori mandano dei messaggi e sentono molto la musica in sottofondo sotto. Ce la fai abbassarla?
2: È per strano favore. Perché è bassissima.
0: Ok, va bene, proseguo avanti. Allora nell'82 hai partecipato al Festival di Sanremo.
1: Sì.
0: Ci puoi raccontare quell'emozione di questa bellissima esperienza a Sanremo?
1: Beh, il Sanremo è terrorizzante, soprattutto la prima volta che lo fai, è terrorizzante, però mi ricordo solo che comunque piacque la mia canzone, piacque io, quindi è un bel ricordo, che ti posso dire, un bel ricordo, non ho cose negative da dire, è stato una sorta di... non so, fortuna, miracolo, non lo so, insomma, comunque, e da lì è partito anche un po' tutto, insomma.
0: Io ho rivisto e rivisto tantissime volte la Sanremo, tutte le volte che hai cantato, comunque è una voce fantastica come adesso, hai un timbro di voce bellissimo, veramente complimenti.
1: Grazie, grazie. Spero di prima o poi ne farò un altro, adesso non mi sono più proposta poi, però magari prima o poi deciderò di farlo ancora, perché insomma quel palco va rispettato.
0: Che bello, guarda, che grande cosa che ci hai detto. Sarà un immenso piacere vederti ancora sul palcoscenico dell'Ariston. Sarebbe bello. Eri bellissima e lo sei ancora. Complimenti.
1: Grazie a Dio, questo. Grazie a Dio. Ma poi è bellissima, vabbè, sono carina, vabbè, dai, mi metti in imbarazzo.
0: Secondo me non credo, perché con chiunque io abbia parlato che c'eri questa sera come ospite, chiunque ha detto Viola Valentino, wow, bellissima, stupenda. Cioè non c'è stato uno che abbia detto il contrario.
1: Meno male, giusto. E questa è un'altra benedizione divina, perché comunque è una benedizione essere piacevoli sempre, ancora adesso, dopo tanti anni di vita, insomma, ecco. Ancora certo. Più i miei corteggiatori, dai.
0: Ah certo, ci sono ancora?
1: Certo.
0: allora vedi, il fascino c'è sempre.
2: Al 320-1978-490 c'è una linea, una persona in linea, ovvero c'è una linea dove c'è il nostro amico Salvatore. Salvatore, buonasera.
3: Buonasera, buonasera a tutti e a tutte, buonasera Viola Valentino, buonasera al nostro Marco.
0: Buonasera. Buonasera. Ciao Salvatore, buonasera.
1: Buonasera.
2: Cosa volevi chiedere a Viola, Salvatore?
3: Allora, io sono un ascoltatore, ma diciamo che sono un fans, quindi la mettiamo così. Oltre a essere collaboratore di Giuseppe Cesena, è stato per tanti anni in radio e quant'altro. No, io percorrevo gli anni così trascorsi da comprami romantici, poi siamo passati a Lady Blue, siamo passati poi ai Tacchi di Giada, a Domani è un altro giorno, e poi siamo arrivati nel 2026 con di nuovo Comprami Viola, però un Comprami completamente differente, quindi sono passati ben 4,5 decenni orientativamente. Ma come si fa, ecco, cosa si prova cambiando linguaggio e andando poi a interpretare questo brano Comprami con una realtà attuale, una realtà urbana, una realtà rap? Ecco, questo era, diciamo, un momento di trapasto della musica. Cosa si prova e quali sono, diciamo così, poi le motivazioni che ti portano a questo cambiamento?
1: Sì, però le motivazioni sono per andare avanti sempre nella vita, secondo il mio punto di vista. E per quanto riguarda adesso, è fortuna, non lo so, è piacere alla gente. Come faccio a dirtelo? Sono piaciuta io, è piaciuta la mia canzone, appunto Comprami, quando ho cominciato con quel brano. È stato essere gradita dal pubblico, questo è importante.
3: È vero, ma poi hai giovani Viola.
1: Forse perché sono una persona modesta, non me la tiro, sono sempre a disposizione di tutti. Se mi chiedi una foto per strada te la faccio, non sono a schizzi. Forse per quello, o forse per me, cioè, come faccio a dirtelo, perché...
3: È giusto questo, sì, perché quando ci si confronta con la nuova generazione è così, bisogna piacere, quindi è importante questo, certamente, questo sì. Naturalmente nel brano poi Calibro 40, Francesco 40, diciamola così, poi ci ha messo tutta la realtà urbana, tutto il rap, che poi si è andato ottimamente a coniugare. Certo. Con il classico Comprami, e quindi questo è, diciamo,
2: è la magia,
3: la magia. Sì. esatto, ecco.
1: Infatti sono stata molto giusto. Contenta di fare questo brano con questo ragazzo, perché Calibro è uno che conosce la musica e tutto il resto, di conseguenza è stato gradevole, piacevolissimo lavorare con lui.
2: Bene, ringraziamo.
3: Diciamo che gli ascolti sono, ringraziamolo, sì, ma gli ascolti sono tantissimi, ti posso garantire. Auguriamoci che sia il tormentone 2026, dai, mettiamola così. Sì, sì.
2: Grazie Salvatore, lasciamo spazio agli altri, a presto, grazie,
3: grazie
2: Salvatore.
3: Sì, saluti, ciao a tutti, ciao. Ciao,
2: ciao. Ciao, ricordiamo ciao. Anche il numero di telefono, perché Salvatore lo sapeva già, 320 19 78 490, 320 19 78 490, se volete parlare con Viola Valentino in diretta con noi. Puoi continuare, Marco.
0: Ok, andiamo avanti. Allora, vabbè, lei è molto umile, però la fortuna si dice, però comunque lei è talento e bravura. Questo vorrei aggiungere di Viola Valentino. Allora, proseguiamo. Allora, rimanendo nel tema della bellezza, come abbiamo detto prima, vorrei farti ancora i complimenti per il tuo stile, perché sei stata un mix di eleganza e trasgressione, unendo un look sofisticato da una voce pulita quasi aulica. Quanto ti rispecchi a livello caratteriale?
1: Mi ci rispecchio al 100%. Perché mi fai questa domanda? Mi rispecchio per forza di cose. Se una cosa non ti rispecchia, secondo me è inutile farla. Invece mi rispecchio in tutto quello che ho fatto.
0: Bellissimo. Allora, volevo farti una domanda bellissima. Questa, vabbè, penso te l'avranno fatta in tanti anni tutti. Ora tocca a me. Ora tocca a me. Quindi, allora, nelle tue risorse non finiscono qua. Hai recitato nel grande schermo con il grandissimo Thomas Milian. Sì. Vorrei se racconti quanto è stato bello lavorare con lui, quanto è stato bello unire il canto e la recitazione.
1: È stato molto bello perché Thomas era una persona particolarmente, non so, buona, vera, non so come definirlo, e di conseguenza mi sono trovata perfettamente a mio agio. Lì c'era Corbucci che dirigeva, che mi voglio dire, era un mondo diverso per me, eppure mi hanno messo a mio agio, soprattutto Thomas. Quindi posso non fare nient'altro che ringraziare questo uomo che comunque ha avuto un occhio di riguardo per me, non so come spiegartelo, però insomma è stata una bellissima esperienza, questa è la cosa importante.
0: Ma oltre alla, diciamo, aver fatto il set, il film con lui, ma è restaurato un'amicizia, è nata un'amicizia con lui dopo il film? C'è stato qualcosa?
1: Sì, l'amicizia è rimasta sempre, è nata una stima io nei suoi confronti, lui nei miei, di conseguenza c'è stata sempre poi un'amicizia, capito cosa voglio dire? Cioè, perché Thomas era, sembrava un po' sgorbutico, ma era una persona, a parte splendidamente, come posso dire, era molto colto, cioè era antitesi di quello che vedevamo sullo schermo, praticamente lui era un uomo estremamente colto, profondo, intenso, cioè è stata una bellissima esperienza, non posso negarlo. Mi ha fatto piacere lavorare con lui, conoscerlo, e è stato un momento importante per me nella mia vita.
0: E sei stata emozionata, ultima domanda, sei stata emozionata quando l'hai conosciuta la prima volta?
1: Eh beh sì, certo, ero emozionata perché comunque lui era un monumento nazionale, cioè non so se mi spiego.
0: È vero, ecco perché ti ho chiesto questo.
1: Quindi l'emozione c'è sempre stata, però era una persona così, come posso dire, dolce, che ti faceva stare a tuo agio, capito? Non se la tirava, non faceva insomma lo sbruffone, era una persona per bene, e quando conosci la persona per bene, importante come era lui, chapeau, capito? Tanto di cappello, in francese te l'ho detto.
0: Certo, grandissima. Hai una voce così calda e profonda, sembra che stai recitando, oltre che cantando, leggendo qualche strofa di qualche tua canzone.
1: No, vabbè, non so, adesso mi metti in imbarazzo.
0: No, è la verità, non so te l'avranno già detto, ma noto questa cosa.
1: È la mia caratteristica, è la mia voce, e forse anche quando parlo un po' come se cantassi. Forse, non lo so. Sì, è lo vero. Stai dicendo tu, sei il primo che mi dice una roba del genere.
0: E allora sono lusingato di essere il primo, spero anche l'ultimo, quindi. Allora, se voltandoti indietro guardi alla ragazza di Comprami, cosa le diresti oggi con la consapevolezza e la maturità che c'hai adesso?
1: Cosa gli direi? Direi che ha fatto bene a cantare Comprami, ha fatto bene a diventare quello che è diventata. Cioè, forse quella ragazza aveva un desiderio, una meta da raggiungere e ce l'ha fatta, questo è importante, no? Quindi brava. Perché non è un ambiente semplice quello della musica, eh? Non è tutto rose e fiori come potrebbe sembrare, insomma ci sono tante cose che devono andare avanti negli anni, soprattutto quando sei uno che c'è da tanti anni, devi andare avanti e quindi è un ambiente un po' difficile, non è tutto rose e fiori come potrebbe sembrare a chi ascolta brani o chi, insomma, agli ascoltatori, soprattutto a quelli che rimane nel cuore.
0: Certo, ma quanto è difficile? Nel senso, tu dici molto difficile perché per le nuove canzoni, perché è difficile lanciare una musica che piace a un pubblico.
1: Certo, perché comunque tu devi sempre cercare le cose più belle che possano appunto piacere alle persone, e delle volte puoi anche avere, come si può dire, dei disguidi, nel senso che magari pensi che un brano è forte per te, magari però per la gente no, cioè è tutto un discorso strano che raccontarlo facciamo al giorno, quindi è meglio evitarlo. L'importante è sempre cantare le cose che ti piacciono, mai farsi imporre i brani da qualcuno. Tu per cantare una canzone devi essere cosciente e devi dire: mi piace questo brano, mi piace.
0: E volevo chiedere, ma i tuoi testi li hai sempre scritti te? Li scrivi te?
1: No, non li scrivo io, scrivono gli autori, però posso dare dei suggerimenti. Molte volte mi si chiedono dei suggerimenti. Cosa faresti tu con questa canzone? Che tipo di testo ti piacerebbe? Tutto il resto. E insomma. Sì, non ho mai scritto, però insomma qualche aiuto l'ho dato sempre anch'io agli autori, soprattutto delle parole.
0: La canzone Comprami, chi è che l'ha scritta?
1: Minellono Brioschi, Renato Brioschi e Minellono. Renato Brioschi la musica e Minellono le parole.
0: Ok, allora volevo chiederti, tornando alle tue collaborazioni artistiche, cosa mi racconti della tua collaborazione con Cristiano Malgioglio?
1: Anche lì sono esperienze, uno fa incontra una persona, tu piaci a quella persona, dico artisticamente, la persona piace a te e insieme si creano delle cose, insomma. Sono bei ricordi, non so come spiegartelo. Sono tutti bei ricordi, quelli che mi stai facendo dire sono ricordi gradevoli, piacevoli, che mi hanno portato avanti.
0: Ok, va bene. Allora, il tuo pubblico ti è rimasto sempre fedele negli anni. Qual è il segreto di questo legame?
1: Che ne so, io non lo so qual è il segreto, forse la mia disponibilità. Il mio pubblico quando viene a vedere i miei concerti è comunque un pubblico molto affettuoso, io sono molto disponibile, rimane nel cuore delle persone, perché non sono una, ripeto, che se la tira, e di conseguenza divento una di loro e mi espongo come fossi una di loro, non salgo sul palco a fare la star, capito? La gente mi vuol bene per quello, perché sono una persona estremamente semplice.

0: Era la nostra campionessa Viola Valentino quando sono 6:23-24 secondi. Purtroppo gli altri 12-13 minuti non la possiamo sentire proprio perché abbiamo le altre esigenze. Ecco perché 20 di sera dura solo 20 minuti, ma in questo caso abbiamo avuto la peculiarità di ascoltarla un po' di più. E allora, We Are the Champions, salutiamo adesso le nostre radio. Radio Blinco Blanco in onda alle 7:30, Radio Teramo, Radio Blinco Blanco Atri, Radio Teramo sempre alle 7:30, Teleterme Vigliatore TV 7:30 e Radio Mar Italia in diretta con noi. Le altre radio le facciamo salutare la nostra amica Angela Ricciardi, poi continueremo con le altre nostre rubriche.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora. Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com, da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani, a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

Salve a tutti amici di Disabili International Radio, qui con voi c'è lo scrittore e sceneggiatore Nicola Nucci. Io sono uno scrittore, ma parlo anche in questo spazio e in tanti altri spazi anche sul web di anni 90 e di anni 2000. Lo faccio attraverso principalmente il mio libro dal titolo Gli anni di Hitmania Dance, sogni e rimpianti di una generazione, edito da Arcana Edizioni e disponibile in tutti gli store online e fisici, e lo faccio anche attraverso i miei spazi digitali, ovvero principalmente Facebook, Instagram, Threads e X. Vi invito a digitare il mio nome, quindi Nicola Nucci, oppure Nick, Nicola Nucci Nick, e scoprirete di me altre cose che non conoscete magari. Quest'oggi vi parlerò di quello che mi è accaduto e attraverso questo pensiero cercherò di elaborare anche delle ricostruzioni su cosa succedeva prima e cosa invece succede adesso. Quindi parleremo di fatto delle differenze tra gli anni 90 e 2000 rispetto a quelli odierni, diciamo così. Nelle scorse giornate mi è capitato che praticamente mi ha abbandonato il telefono e quindi non ho avuto la possibilità di recuperare alcune foto, alcuni materiali molto importanti per quanto mi riguarda, e alcune puntate già registrate di questo spazio sono andate perdute. Non è un grosso problema, ne registrerò delle nuove e avremo sempre la possibilità di risentirci e di abbracciarci virtualmente. Però questo che cosa mi crea? Crea praticamente un piccolo disagio e crea una differenziazione rispetto a quello che succedeva prima, dove la tecnologia era sì importante, ma non escludeva il fatto che si potesse recuperare il rapporto umano, che era prioritario. Adesso la tecnologia fa sì che il rapporto umano scenda un po' in secondo piano e si crea questa patina, questa distanza che di fatto fa sì che noi uomini siamo strumenti delle nostre macchine, e quindi diciamo che siamo diventati di fatto gli operai dei nostri smartphone, e questa cosa qui crea una grandissima problematica che praticamente sta venendo fuori anche con l'intelligenza artificiale, che è quella sulla nostra realtà e sulla nostra reale indipendenza e libertà nel fare tutto ciò che vogliamo, sempre interfacciandosi con un'epoca che è passata e che era veramente sinonimo di qualità, ma soprattutto di libertà. Adesso la qualità è andata scemando nei contributi che poi tutti gli artisti propongono e noi stessi creatori promuoviamo, però oltre questo c'è stato un appiattimento e poi una mancanza di libertà, perché dobbiamo sempre interfacciarsi su quello che va di moda, con quello che va di moda, nuovi linguaggi, ma sempre attenti all'algoritmo, che è un po' quello che gestisce tutto quanto. Quindi diciamo questa discussione è semplicemente una discussione sull'algoritmo, su quanto realmente siamo dipendenti e indipendenti da ciò che va di moda e ciò che ci propinano proprio perché va di moda. E niente, questo è quanto. Quindi recupererò tutti i dati con calma, recupererò alcune vecchie dirette, ma ne faremo delle nuove, sempre con nuovi argomenti che stimolino la vostra creatività e la vostra mente. Sempre qui con me, Nicola Nucci. Ad un prossimo appuntamento.

0: Bentornata, bentornata per parlare del prossimo mese, delle manifestazioni che si tengono a Montagnana.
1: Buongiorno, è un piacere ritrovarvi.
0: E beh, per noi sempre trovare una voce anche di mattina presto è sempre un piacere. E allora, con quale data iniziamo a luglio?
1: Con l'ultimo weekend di luglio, quindi 24, 25, 26, inizia una manifestazione che per noi è molto importante, che si chiama Calici sotto le mura, che è organizzata dall'associazione Tutti per Chiara Onlus e è una manifestazione bellissima, ambientata proprio a ridosso delle nostre mura. Nasce da un grande dolore, che è la prematura scomparsa di Chiara, una giovane ricercatrice che si trovava in Bolivia per fare ricerca sulla talassemia e purtroppo ha avuto un incidente ed è mancata, era una ragazza montagnanese. La sua famiglia ha preso questo grande dolore ed è riuscita a trasformarla in una spinta per tutti gli amici di Chiara e per tutta la cittadinanza che la conosceva e le era affezionata, per creare questa manifestazione, una delle tante durante l'anno, per raccogliere fondi da devolvere a chi fa ricerca scientifica, in particolare contro la talassemia, ma anche contro malattie rare. Lo scorso anno sono stati devoluti un bel po' di euro, credo circa 30.000 euro. Beh, sì. E sono state date delle borse di studio a dei ragazzi che facevano ricerca invece sulla fibrosi cistica.
0: Bene, così abbiamo parlato di luglio, ma abbiamo finito con luglio e ci sentiremo in agosto?
1: Ma certo che sì, a Montagnana c'è sempre qualcosa da fare per venire a vedere la città e a gustarsi un bel evento e, perché no, magari anche qualche prodotto enogastronomico veramente importante e famoso in tutta Italia.
0: Allora, al prossimo appuntamento, Elisa, ormai è diventato una cosa mensile il nostro appuntamento, ci sentiamo la prossima volta. Ciao Elisa!
1: Ci sentiamo la prossima volta, arrivederci!
2: Monte Grotto Terme, il venerdì in festa, sul viale pedonale tra musica, moda e ritmi latini. Serate di musica, spettacolo e intrattenimento animeranno viale stazione tra luglio e agosto, tutti i venerdì, 24 e 31 luglio e 7 agosto. Il viale pedonale si trasformerà in un palcoscenico all'aperto, con un'area espositiva di hobbisti e creativi ad accompagnare ogni appuntamento. L'ingresso a tutte le serate è libero. Il 24 luglio Watermelon Party, all'insegna della spensieratezza, karaoke aperto a tutti, anguria fresca offerta durante la serata e cocktail a tema. Il 31 luglio arriva la Summer Music Night, una delle serate più attese. Fin dal pomeriggio DJ set e lounge bar distribuiti lungo il percorso accompagneranno il pubblico. Poi alle 21 salirà sul palco Nivio, artista rivelazione conosciuto per la partecipazione al talent Amici e che ha aperto alcuni concerti di Laura Pausini, con uno spettacolo dal vivo ricco di energia. A chiudere il calendario, venerdì 7 agosto, sarà Avenida Latina, una serata che porterà sul viale il ritmo dei Caraibi. Direttamente da Cuba arriveranno musicisti, animazione e ballerine per coinvolgere il pubblico con spettacoli e balli latinoamericani, insieme a DJ set e cocktail dedicati. Le serate sono anche un'occasione di valorizzazione delle attività commerciali locali, con un programma che unisce musica, spettacolo e shopping per tutte le età.

0: Ecco qua, ci siamo collegati con Sciacca direttamente con la signora Maria Grazia. Buongiorno Maria Grazia.
1: E buongiorno Giuseppe, buongiorno anche a tutti gli radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: E oggi è venerdì 24 luglio, quindi abbiamo una poesia dedicata
1: a... No, non è dedicata a nessuno.
0: Senza nessuno.
1: Il titolo è Tu sei lontano.
0: Tu sei lontano.
1: Quindi parla di lontananza.
0: Come diceva Domenico Modugno, la lontananza.
1: Ecco, vedi, questa canzone è bella.
0: Manderemo quella dopo. Allora, parti pure con la lettura.
1: Sì. Tu sei lontano, ma io ti sento vicino. Il mio pensiero vola da te, dovunque sei. Mi sento sempre con te. Sono presente in ogni momento della tua vita. Mi troverai accanto a te come un'ombra che cammina con te. Sono dentro di te e te lo leggo negli occhi che pensi a me. Ti tengo in un angolo del mio cuore, ma tu promettimi il tuo amore.
0: Bene, allora promettiamo quest'amore. Io ti auguro un buon venerdì, sabato e domenica e torneremo qui in diretta lunedì 27 luglio. Intanto grazie per averci chiamato e ascolteremo La lontananza, va bene?
1: Grazie.
0: Buona giornata. Ciao.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontana chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso ti ho accompagnata per

0: E sentiamo adesso una richiesta che è pervenuta, sentiamola un po'.
1: Buongiorno, sono Franco da Cosenza, ciao Giuseppe, una buona giornata a tutti voi, se è possibile Baobab di Milord, grazie e buona giornata.
0: Sei possibilissimo, ciao Franco e buona giornata a tutta Cosenza, Radio Antenna Abruzia, ciao ragazzi.

0: Sostanze Trip.
1: E ricordo a Franco che se scarica l'app Giuseppe Spazio Cesena Spazio App sia per iOS che per Android, il brano lo potrà ascoltare fino a lunedì ogni 3 ore. Ciao Franco!

0: Era Baobab, quel grande albero per il nostro amico Franco di Cosenza, ma adesso ci colleghiamo direttamente con il Vaticano per la benedizione del venerdì. Allora, facciamo il venerdì la benedizione.
1: Buongiorno dal Vaticano.
0: E buongiorno da Monte Mario.
2: Buongiorno.
0: Monte Mario c'è il teatro Parioli, mi pare. E poi buongiorno da Roma, da Marco Roma.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti, Ari, buongiorno, da stamattina che siamo collegati.
0: Siamo collegati da stamattina, questi due colombi dormivano, tu hai provato a chiamarli ma non hanno risposto naturalmente.
3: No, loro non, io non li chiamo più perché ormai ormai sono due piccioncini, due gabbiani.
0: Vabbè, chiameranno loro quando si svegliano allora.
1: Infatti, purtroppo facciamo le ore piccole.
3: Infatti mi hanno chiamato loro, mi hanno chiamato,
0: Sì, questa mattina?
3: Sì, adesso mi hanno chiamato loro perché se non mi chiamavano io non li disturbavo.
0: Vabbè, allora almeno, dice, almeno il saluto finale facciamo. No?
3: Sì, sì.
0: Bene ragazzi, come va il caldo al Vaticano, come va il caldo a Roma, come va il caldo?
1: C'è una domanda di riserva?
0: No. Come va il freddo?
1: il freddo manca.
0: Vabbè, adesso arriverà però in pianino, ecco. Bene.
3: Damiano mentre sta in viaggio mi ha detto quasi quasi torno indietro.
0: Torno indietro a mettersi
3: a casa a letto, però no. il papa è innamorato di lui, quindi
0: come fa Leone, come fa senza di lui?
3: Lui è un ingranaggio della catena di montaggio del Vaticano.
0: Del Vaticano. E invece Eleonora stamattina, cosa sto facendo? Leone XIV. Eleonora questa mattina va in giro per Roma oppure cerca di stare a casa con l'aria condizionata?
2: No, l'aria condizionata dopo la spengo perché ho altre cose da fare.
0: Quindi si spegne. Beh, anche perché poi se si sta tante ore, poi arrivano delle bollette spaventose. È anche quello, uno certe volte dice, facciamo un po' di ventilazione, un po' di ventilatore, e un po' di aria, si mischia.
3: Vabbè, anche l'aria condizionata tutto il giorno, un po' proprio ne fa tanto bene però.
0: Certo, però ormai...
3: Proprio tutto H24, però se stai a casa fa troppo caldo.
0: Allora, 6:51 e 55 secondi, abbiamo ancora qualcosa da raccontare, ragazzi?
3: Sì. Io sicuro sto cercando un ospite per mercoledì, perché se Morrison non viene...
0: Ecco, e invece i ragazzi hanno sentito Viola Valentino mercoledì sera, sì? Oppure erano fuori zona?
1: No, non c'ero.
0: Non c'eravamo. Perché se no siamo sicuri che avreste chiamato se eravate in linea.
2: Sì, non c'eravamo.
0: E vabbè, sarà per un'altra volta. Anche perché ci ha detto che tornerà.
3: Vabbè, loro il numero ce l'hanno, quindi possono chiamare tutte le volte che vogliono.
1: Non ci abbiamo manco pensato perché non ci siamo resi conto dell'orario, perché eravamo fuori.
0: Vabbè. No, però ha detto che tornerà più in là, quando Marco la richiamerà, tornerà di nuovo qualche altro mercoledì.
3: Sì, ci ha detto che ritorna un'altra volta con noi, ha detto che gli fa piacere, quindi...
1: Ha fatto la canzone, va a cantare.
3: Ha cantato la canzone per noi, sì. Bellissima è stata.
0: Ha cantato dal vivo.
3: Ha cantato dal vivo, senza autotune, senza niente.
1: A cappella.
3: A cappella proprio ha cantato, sì. Vabbè, fortissima
0: comunque,
3: è stata.
0: Marco, se tu c'hai, glieli puoi girare i dati, mi pare.
3: Ma guarda, io non mi ricordo se già ce l'ho mandato. Non so se
1: glielo ho mandato. No, di lei no.
0: Non ce l'hai mandati, vabbè, allora provvederà.
3: Lo faccio subito.
0: Bene,
3: siamo... Anche, era abbastanza lunga, era, quindi...
0: Sì.
1: Mio, mamma mia, come si dice? La notte da leoni, la mattina...
0: La mattina con un leone quattordicesimo.
3: Comunque, abbiamo fatto una prova, dai, è stata una prova lunga per l'intervista.
0: Sì. Bene, ragazzi, quando volete, dobbiamo mandare la sigla perché sono le 6 e...
3: 53.
0: 53 e un po' di secondi, e iniziate a salutare, iniziate a pensare chi sarà il nuovo allenatore dell'Italia, anche se dicono...
3: Allora, abbiamo sentito che era Beppe Guardiola?
0: Però vuole 20 milioni a stagione, una bella cifra.
3: No, no, no, ciao Peppe, ciao Peppe. Peppe Guardiola vuole troppo, allora.
0: Qualcuno si accontenta di 10, magari.
3: Io chiamerei Lino Banfi.
0: Potrebbe.
1: Certo, maledetto.
3: Ti piace come idea, Damia?
0: Potrebbe essere un'idea, perché è il nonno d'Italia, quindi insomma.
1: Come fa su il film? Mi avete preso per un coglione.
0: Così dice.
3: Stiamo aspettando tra 10 anni, fa festeggiare i 100 anni, quindi.
0: Oddio. Allora, tanti, ragazzi, pronti? Fate partire la sigla, contate insieme e poi dite sigla.
3: È stato un piacere, ringraziamo tutti gli ascoltatori, tutte le radio che ci ascoltano tutte le mattine. Signori e signori, a voi la
1: sigla.
4: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
5: Non è mai troppo presto.
4: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora ringraziamo Damiano, buon weekend Damiano.
1: Grazie a te.
0: Ringraziamo Eleonora, buon weekend Eleonora.
2: Grazie anche a te.
0: E ringraziamo Marco che è con noi dalle 4:40. No, grazie
1: Marco, che ce ne frega di Marco.
0: Ma no, è la colonna portante di Disabili International Radio, grazie Marco.
3: Senti che bella parola, la colonna portante, grazie a te, sei stupendo, ti voglio bene.
0: Grazie ragazzi, buon weekend, ci sentiamo lunedì 27 luglio, ciao ragazzi, ciao.
1: A lunedì, buon weekend.
2: A lunedì, buon weekend.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.

0: queste luci impazzite si accendono e tu cambi fa.
1: Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Peter Pan non lotta più, ha venduto il suo pugnale. Capitano Uncino manda Wendy a battere sul viale.

Unione, i quo qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno affondato una fabbrica di cioccolato e Alice nelle bottiglie.

gli stivali delle sette leghe, pagando all'assicurazione le scope delle streghe, le abbattute l'aviazione, pollicine nella CIA, di fanfarla microspia. E voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è. Trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora, che ora

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

occhi quieti, bambino nella ninna nanna del cosmo. Dall'universo ora qualcosa ci riporta a te.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

And she bent down real slow, a fearful pressure paralyzed me.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Exclusive Dance Chart.
2: E rieccoci belli, freschi, pettinati, con tanta musica, tanta energia. Qui suoniamo Super Hit con passione e simpatia. Ciao belli, io sono il vostro mai jockey Max Martinelli. Questa è la Exclusive Dance Chart, la classifica dance. Paolo Mariani e Isabi DJ pronti al Mix and Play. Luglio 2026, ti abbracciamo così.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: In uscita dalla Exclusive Dance Chart, direzione spiagge italiane 2026, ecco Kid Khalif con... Duro, te, uscita, show bell, buon bagno!

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa,
2: tra le tre più forti di 7 giorni fa, alla number 3 Charmin Medusa, Derry Camomile con Don't Wanna Go Home. Il fenomeno De Bausa con Magnetic si piazzavano in seconda. Anima e Joji con Beautiful firmavano la prima posizione, Exclusive Dance Chart, vecchio podio.

Vi invito ad alzare il volume e divertirvi con noi. Si viaggia la Exclusive subito numero 15. Apriamo con una traccia che sta diventando popolare online nei top club. Sam Jacobs ed Ezra Nurey sono gli artisti che hanno creato questa fantastica I Don't Mind. Numero 15, novità. Yeah.

dalla 15 alla posizione numero 14. Un pezzo che raccoglie passione per la musica, vita, amore. Dopo Ossessione, Samurai J firma sotto la produzione di Vito Salamanca Flamenco Paranoia.

senza pausa e intermittenza. La numero 13 è di Molly Molella. Lui sì che te la tira fuori sempre forte e bella. La nuova song, And It Goes Like, ha i colori e i suoni dei bravissimi Busty Kids. E in dodicesima tengo una botta a Mr. Bob Sinclair e Kesha con I Can Wait. Exclusive Dance Chart, estate 2026.

siamo scivolati così intorno alla posizione numero 11 ed è tutta di quel simpaticone di Francesco Gabbani. Summer Funk si divide tra unghie con il French, polvere da sparo e lampade retro insieme a tanta sete di denaro. Con Mr. Francesco Gabbani si battono a tempo anche le mani. Summer

numero 10, numero 10, dischi caldi, porte aperte, proprio sui dischi Mucho Calor, tra groove in quattro quarti e melodie di chitarre calde e orecchiabili, Girl di Jonas Blue.

Belli con Max Martinelli, numero 9 dei Club Belle Cucchie, passando anche per i vostri The Voice, la number 9 della Exclusive la firmano i due dei Camel Fat, Mr. Joe Gigante e Lady Cuda con So Good. Sì che si suda, movimento numero 9, Exclusive Dance Chart.

fiducia, speranza, voglia di divertirsi per notti d'estate dance interminabili. Lo cantano loro nella traccia Don't Wanna Go Home. I Medusa insieme ad Eric Hamamail.

0: colonne sonore estive per la prima parte della Exclusive Dance Chart con Sam Jacobs, Estra Nura, i Samurai J, Molella, i Boosty Kids, Francesco Gabbani, Jonas Blue, i Medusa, Every Chamomile. È tempo di Flashback.
1: Disco Flashback.
0: La macchina del tempo della Exclusive Dance Chart ci porta indietro al 1979 con un pezzo del gruppo dance delle Sister Sledge. Eccolo, We Are Family. New version ad opera di Nick Zandolino. Disco Flashback.

Short, quel mashup parole mixer di Umberto Balzanelli, ci regala un brano magnetico costruito su loop ipnotico. Nel Balza in the Box c'è un ritmo che non ti molla più. Amy Skill, Anita e Fred De Palma, La testa gira. Di Balzanelli, Di Naro e Michelle, la Tribal Edit, Balza in the Box.

da parte della Exclusive, I'm Moving to the Sun è in settima, una song che ha già catturato l'attenzione della scena elettronica. Virale su TikTok, suona alla grande. Il trio è formato dalla songwriter Imale Angel, dal top DJ Ugel e dagli Ultranate. Il sole brilla, Exclusive Dance Chart, fa scattare la scintilla. Numero 7.

0: Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale.
1: A volte ritornano due in sequenza senza pausa. Ecco la numero 6, una produzione tutta made in Italy con il DJ producer Anima. La voce è quella di Joji in Beautiful. E se c'è bisogno di buon umore, in quinta esplode Partenope di Merck & Cremo, dei The Colors e La Brancale. Questa song, beh, risulta davvero eccezionale. Back to back, Exclusive Dance Chart.

2004 è un joint single di Madonna e Sabrina Carpenter. Bring Your Love apre il 15° album della Ciccone, Confession 2. Lo ballo e ti diverti, senza il fiatone. Super

E alla numero 3 il messaggio davvero forte arriva dai mondiali di calcio 2026 con la sua colonna sonora che Dai Dai di Shakira e Burna Boy, le due superstar, puntano a raccogliere 100 milioni di dollari entro

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Estatissima, il programma della tua estate.
2: Vi è offerto da
3: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Venerdì 24 luglio, guardatevi intorno e sentite questa magia nell'aria. Il momento della liberazione è arrivato, il weekend bussa alla porta e noi, di estatissima, gli apriamo con un'esplosione di suono che vi lascerà senza fiato, ragazzi. Ce l'avete messa tutta in questa settimana, eh? Avete affrontato impegni, scadenze e temperature bollenti. Ora tocca a noi, di estatissima, ricompensarvi. Stiamo per trasformare la vostra radio nel pass d'ingresso per il fine settimana più incredibile di sempre. Niente più regole, niente più sveglie impostate all'alba, da oggi esiste solo la voglia di fare festa. Vi porteremo dritti al cuore del divertimento con una scaletta che è una scarica di adrenalina pura. Chiamate gli amici, organizzate la serata e usate questi 60 minuti come riscaldamento ufficiale per le vostre notti estive. Ma non perdetevi anche i nostri ospiti, che ci daranno quelle informazioni, quelle notizie utili per vivere ancora meglio questa stagione calda. E vi racconteremo di chi? Degli italiani che hanno lasciato un segno nel mondo e nel nostro paese. Nome su tutti, Ermanno Accardi, il nostro amico giornalista e scrittore che ci porterà davvero anche oggi un personaggio da non dimenticare. E poi spiagge, litorali, posti da visitare, il bello dell'estate è anche questo e sarà raccontato in esclusiva tra pochissimo in diretta dal nostro inviato Lorenzo Zucchi. Non finisce qui perché l'ultimo collegamento della nostra puntata del venerdì è con la psicologia e insieme al dottor Luca Saita, psicologo e psicoterapeuta collegato da Roma, con la sua rubrica I consigli psicologici da non seguire d'estate. Pensate voi che cosa vi proponiamo. Insomma, il weekend prende veramente il sopravvento e noi iniziamo a ballare da questo momento perché questa è la vostra estatissima.

0: spostatissima.
1: Il programma della tua estate.
2: Estatissima. Il programma della tua estate.

0: Siete sempre in diretta all'interno del programma della vostra stagione preferita, che è appunto l'estate. Grazie per averci scelto e preferito, e oggi abbiamo il primo collegamento che si concentra sulla figura degli italiani, alla scoperta di quelle... di quei personaggi, no, che hanno scolpito un po' il nostro paese in giro per il mondo e ci ha fatto conoscere a destra e manca. E addirittura più che il mondo, oggi parliamo di spazio, Ermanno, ben trovato.
1: Grazie Alessandro, buona estate a te, non ti ho ascoltato, certo. Noi spaziamo e quindi spaziamo tra le varie personalità che hanno dato lustro al nostro paese e finiamo appunto nello spazio a parlare di Luca Parmitano, astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea, che ha rappresentato l'Italia nello spazio e l'innovazione scientifica. Parmitano, nato nel settembre del 76 a Paternò in Sicilia, laureato in ingegneria meccanica presso l'Università di Catania, successivamente ha conseguito un master in ingegneria aerospaziale presso la University of Oxford. La sua carriera nel settore aeronautico e spaziale ha preso il volo, è il caso di dirlo, quando è stato selezionato come astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea nel 2009. La sua avventura nello spazio si inserisce in un contesto storico di crescente collaborazione internazionale nel settore aerospaziale, con l'obiettivo di esplorare nuovi orizzonti e promuovere la ricerca scientifica. Luca Parmitano è noto per la sua grande preparazione tecnica, la determinazione e il coraggio, un pilota di aerei e ingegnere esperto con una forte capacità di adattamento alle condizioni estreme dello spazio. Tra i tratti distintivi si evidenzia la sua resilienza. Nel 2013 ha affrontato un'emergenza a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, quando una perdita d'acqua nel casco ha messo a rischio la sua vita, dimostrando grande sangue freddo e professionalità. È anche riconosciuto per la sua capacità di comunicare efficacemente con il pubblico, contribuendo a diffondere la passione per l'esplorazione spaziale. Insomma, Parmitano rappresenta un punto di riferimento per l'Italia nel settore appunto specifico aerospaziale. La sua partecipazione alle missioni spaziali ha rafforzato la presenza italiana nel panorama internazionale dell'esplorazione appunto dello spazio. È stato uno degli astronauti italiani più attivi e riconosciuti, contribuendo a portare avanti progetti di ricerca e innovazione che hanno beneficiato anche le industrie e le università italiane. La sua esperienza ha stimolato l'interesse e le aspirazioni di molte giovani generazioni di scienziati e ingegneri italiani. In conclusione possiamo dire che Parmitano ha portato lusso all'Italia grazie alla sua eccellente preparazione, al suo coraggio e al suo impegno nel promuovere l'immagine del nostro paese nello spazio. È stato il primo italiano a partecipare a due missioni spaziali.

0: spaziali consecutive, contribuendo a consolidare l'immagine dell'Italia come nazione protagonista nel settore spaziale europeo e internazionale. La sua capacità di superare le sfide e di rappresentare con orgoglio il nostro paese ha fatto sì che diventasse un simbolo di eccellenza, innovazione e determinazione, ispirando ancora, come dicevamo, nuove generazioni di italiani a sognare in grande. Oggi mi fermo qui, caro Alessandro, non mi è sembrato poco però, perché abbiamo veramente spaziato, siamo andati nello spazio con Parmitano. A questo punto io ti do appuntamento alla prossima settimana, lo do ovviamente anche agli ascoltatori se avranno la bontà di seguirci, e auguro buona estate a tutti.
1: Grazie, grazie Ermanno, spazio davvero ultima frontiera oggi, andiamo.

0: Nuovo appuntamento in diretta in compagnia di Lorenzo Zucchi. Stiamo parlando di stile balneare alla scoperta delle nostre coste, i nostri litorali e le bellissime spiagge. Ciao Lorenzo, ben trovato.
1: Ciao Ale, ben ritrovati.
0: Beh, oggi devo dire andiamo in Emilia Romagna. Vabbè, quando diciamo Cesenatico, Lorenzo.
1: Insomma, noi sappiamo che l'immaginario dell'Emilia Romagna, dal punto di vista dello stile balneare, è quello, no? È la Riviera Adriatica, insomma, è un rito, è un ritmo di vacanze, no? E Cesenatico fa assolutamente parte delle destinazioni più rappresentative. Ovviamente abbiamo una spiaggia larga, ordinata, accogliente, con la sabbia fine, dorata, no? Compatta. Abbiamo questi stabilimenti che si susseguono uno dopo l'altro, ma senza soffocare lo spazio, perché c'è molto ordine, c'è spazio, no? E ogni cosa è pensata assolutamente per stare bene. Sappiamo come avanti l'accoglienza balneare in quella regione, abbiamo tutto, dallo sport alle zone relax. Il mare è calmo, sappiamo, i fondali sono bassissimi, tant'è che possiamo andare avanti nel mare lentamente, senza fretta, per cui è così una destinazione perfetta per chi vuole gustarsi il mare in piena tranquillità.
0: Parliamo un po' della cittadina.
1: Allora sì, basta fare pochi passi verso l'interno perché incontriamo subito il luogo più iconico di tutta quasi la riviera, potrei dire, insomma uno dei più iconici della riviera, è il Porto Canale di Cesenatico, il Porto Canale chiamato col nome del suo ideatore leonardesco, no? Perché secondo la tradizione è stato disegnato proprio da Leonardo da Vinci ed è il cuore autentico della città, non è solo un porto, uno spazio urbano vino, no? Perché abbiamo anche le barche storiche in questo porto, le barche storiche con le vele colorate che sono ormeggiate lungo il canale, quindi praticamente è come camminare in un museo a cielo aperto. I riflessi sull'acqua cambiano durante la giornata, per cui il paesaggio cambia ovviamente anche questo con i colori delle barche che si illuminano all'alba e di nuovo al tramonto. Insomma, qua capiamo che al di là del fatto che tutta la riviera, sappiamo cosa rappresenta la riviera adriatica dell'Emilia Romagna, però qua abbiamo il cuore vero di Cesenatico, che resta anche una vera città che ha mantenuto il rapporto diretto con il mare e anche le sue radici.
0: Facciamo venire l'acquolina in bocca al pubblico adesso.
1: A questo punto sì, perché qual è il piatto simbolo della riviera adriatica? Ovviamente la grigliata mista di pesce. La grigliata mista di pesce che può essere preparata in modo più semplice ma anche in maniera più articolata. In ogni caso avremo sardine, sogliole, gamberi, calamari, tutto cotto lentamente con olio, sale, magari un po' di pan grattato, una cosa molto tipica della zona. E poi abbiamo anche il rituale dello spiedino, piccoli pesci infilati l'uno accanto all'altro, no? Alternati con i gamberi e calamari, che sono parte così integrante della grigliata mista. E questa è una cosa che praticamente è una delle espressioni principali, no? Di quando cala la sera e siamo sulla riviera adriatica, perché mentre facciamo la passeggiata sentiamo il profumo della grigliata di pesce e quindi poi inizieranno le notti, tu sai, della riviera adriatica. Insomma, qua praticamente il mare ci accompagna tutto il nostro giorno tra relax e movimento, perché qua è proprio la perfetta incarnazione del nostro stile balneare.
0: Grazie al nostro Lorenzo Zucchi, che torna con noi la settimana prossima, e buona estatissima.
1: Buona estatissima.

0: Torniamo in linea diretta, grazie alla nostra parte tecnica, arrivati all'ultimo collegamento della nostra, no, bellissima roulette estiva con tanti ospiti meravigliosi. Abbiamo il nostro Luca Saita, psicologo e psicoterapeuta, ben trovato, eccolo qua.
1: Ciao Alessandro e buona estate a tutti.
0: Uno dei tanti consigli psicologici che sentiamo spesso, no, che ci viene detto è pensa positivo sempre, Luca.
1: Beh, forse l'estate è un momento buono per andare in vacanza, anche da tutti questi consigli, no? Da tutti questi must, da tutti questi mantra che sono diventati un po' come delle preghiere ripetute che ci obbligano anche come questo a pensare sempre positivo. Pensare positivo è importante, l'abbiamo detto tante volte, è importante avere un pensiero positivo, anche l'estate certamente, che però non deve essere solo questo e per forza dobbiamo essere positivi. È vero, d'estate c'è il sole e il sole illumina tutto, però di notte l'estate forse è la parte più bella, quando si può fare tardi, si sta con gli amici alzati fino a tardi a vedere la luna, e allora anche qua diamo spazio anche agli altri pensieri che possono essere anche un po' negativi, malinconici, un po' tristi, non per forza sempre belli, ma che sono importanti, sono tra i più importanti, perché sono quelli che danno poi forma alle emozioni, che ci aiutano a comprendere noi stessi, quello che vogliamo, quello che non vogliamo, e soprattutto l'estate può essere un tempo buono per ascoltarli, per chiederci cosa non va nella nostra vita, cosa vorremmo cambiare, cosa potremmo fantasticare di vedere diversamente. Per un'estate così, che può essere anche un po' agrodolce, non per forza dolce, ma in questo agro ritrovare motivazione, centratura. E allora, diciamo, lasciamo un attimo pure questo essere positivi sempre in vacanza, permettiamoci di ascoltarci come siamo, rilassiamoci, e poi le cose come l'estate vengono da sé, e a volte l'estate più belle sono quelle che uno non si aspetta, che non programma, e sono davvero quelle indimenticabili.
0: Grazie al nostro Luca Saita, al prossimo venerdì con la sua rubrica, a presto.
1: Ciao Alessandro e buona estate a tutti.

Ragazzi, il venerdì, no? Estatissima, come si dice, apre le porte per un weekend davvero di fuoco ed è stato entusiasmante condividere con voi queste ultime 5 giornate. Che abbiate in programma una festa o una dormita, fatelo però con il cuore. Il meglio della settimana vi aspetta. Per riascoltarvi Estatissima è semplicissimo, estatissima.it, e non dimenticate di seguirci su Facebook o LinkedIn anche sabato e domenica, eh? Grazie per aver scelto ovviamente la nostra compagnia. Siete davvero i migliori. Buon weekend di relax a tutti, buona partenza per chi va, buon rientro chiaramente per chi torna. Ci sentiamo lunedì per l'ultima settimana di luglio.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.

0: Sono le 15 e 59 minuti.
1: Sembra proprio che ora tocchi a me ricordarvi che questa è Radio Team 2000 da Villa Urbana, interconnessa in questo venerdì pomeriggio con Radio Felix da Pordenone per trasmettervi il programma I viaggi musicali sulle onde sonore della musica mixata di Lorenzo Speed. Restate con noi e godetevi la musica.
2: Benvenuti nel nuovo viaggio musicale con Lorenzo Speed. Lasciatevi trasportare dalle onde sonore.

Bene, dai, siamo partiti tranquilli come sempre. Allora salutiamo subito Fabio, Dunia, Maria Grazia, che ha compiuto anche gli anni. Auguri, auguri, auguri. I suoni sono duri, la musica è potente, ti entra nella mente. Effetto effervescente, rullo di tamburi, i suoni sono duri. Come per magia, ecco Mauro Picotto, sviluppo di energie di un suono ben prodotto. Mauro Picotto e Giuseppe Ottaviani con Ibiza Dream, la Extended Mix Version. Per iniziare questo viaggio sonoro al meglio, oggi

Bene, bene, sono saliti a bordo anche gli amici Fabio di Monastier, che tra l'altro anche lui di recente ha compiuto gli anni, quindi tanti auguri di buon compleanno al nostro Fabione nazionale e non solo. Un saluto anche alla sua family, Lisa, Emanuela, Luca e Tigre. E un saluto anche ad Anna Maria, anche lei sempre presente con il suo amico a quattro zampe Spike. Quindi salutiamo anche gli amici di Conscio Dosson di Casier Treviso, la marca trevigiana sempre presente, come la Dunia che dice io sono presente come sempre. Saluto tutti gli amici e le amiche in ascolto, specialmente le mie amiche vicentine, con Agnese, Anna di Breganze, Brunella con Valerio, quindi andiamo nella provincia di Venezia, e Valentina con nonno Piero, amici jesolani ormai, Renata di Montebelluna, no, è Roberto di Montebelluna, che è il nostro ascolto, è già attivissima anche lei, quindi la salutiamo, così come la Gabri dell'Olmo di Martellago, Miss Stricchete Strocchete, che è già all'attivo con le sue telefonate. Arrivo, arrivo Gabri! Vai, andiamo con un indovinello sonoro, vediamo chi indovina, dalla musica classica, vediamo chi indovina l'autore di questo brano. Forza, scatenatevi!

Bene, bene, allora la Gabri dell'Olmo di Martellago vi saluta tutte, in particolare Enzo, Ilario, tutte le vicentine, le veneziane, le trevigiane, le padovane. La Gabri non si dimentica mai di nessuno, saluta tutti i bambini del mondo. E salutiamo allora Roberta che dice: ricambio con piacere gli affettuosi auguri della, della dolcissima Dunia. Saluto caramente la vulcanica Gabri, la nostra amatissima Lady Stricket e Strocket. Esatto, Roberta da Montebelluna. Salutiamo anche il mitico Roberto con la sua Ritmo dal 1982 per gli amanti delle auto d'epoca. Lui la tiene come un gioiellino. Quindi grande Roberto, grazie per quello che fai, sei una persona speciale. Attenzione al prossimo indovinello sonoro, Graziano da Marcon, siete scatenati oggi.

0: Ciao, sono Fabio di Monastier e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Spin.
1: Ave, ego sum Fabio ex Monastier et ego quoque musicam Lorenzo Spin audio.
2: Un saluto qui da Pordenone, dal grande Lorenzo. Ciao Lorenzo, qua dal Marco. Ciao caro, complimenti per la trasmissione.
3: Attenzione, è con Lorenzo Speed, si balla, si sogna, si salta.
4: E là Lorenzo Speed, anche oggi si va tutta musica in tua compagnia. Grazie per la tua presenza, viva i viaggi sonori di Lorenzo Speed.
5: Wow, che ritmo da mille una notte.
4: Bravo Lorenzo Speed, anche oggi ci gustiamo i fantastici viaggi musicali e sonori di Lorenzo Speed. E là Lorenzo Speed, un saluto dalla Sardegna e grazie per i tuoi fantastici viaggi sonori.
3: Attenzione, un saluto a Lorenzo Speed.
6: Allo, je suis Fabio de Monastier e j'écoute aussi le voyage sonore de Lorenzo Speed.
7: Ciao Lorenzo Speed, saluto a tutti gli ascoltatori.
8: Mitico Lorenzo, sei un grande, te lo dice DJ Felix da Pordenone.
9: Bene, bene, saliti a bordo anche Andrea di Udine, quindi abbiamo anche gli amici del Friuli Venezia Giulia, oltre alla onnipresente Sardegna con Francesco e tutta la sua famiglia, gli amici di Villa Urbana, provincia di Oristano, quindi vogliamo salutare anche gli amici della zona? Andiamo a salutarli, allora scopriamo anche le zone della Sardegna, visto che abbiamo tanti ascolti anche lì, è sempre cosa buona e giusta.

0: Eccola qua, Villa Urbana, Biddobrana in sardo, spero di aver letto bene, poi mi correggerà il Franci. È un comune italiano di quasi 1500 abitanti della provincia di Oristano in Sardegna, situata al confine tra le subregioni storiche del Campidano di Oristano e della Marmilla. Spero di aver letto bene perché qua sono tutti nomi che non conosco. I comuni confinanti sono Allai, Mogorella, Oristano, Palmas, come Giorgia Palmas praticamente, Palmas Arborea in realtà, Ruinas, Siamanna, Usellus e Villa Verde. Spero di aver letto bene. Gli abitanti sono i villaurbanesi o anche biddobranesus. E questo invece lo riconoscete, questo disco? Dai, scriveteci il titolo e l'autore di questo brano. Salutiamo anche Tania e Simone, anche loro sempre presenti da quel di Santa Maria di Sala, provincia di Venezia, perché la musica non divide, la musica unisce. Per i vostri messaggini impazzite insieme a noi, WhatsApp e Telegram, SMS anche al 349 7267 647.
1: Fantastica questa allegria! Godiamoci la musica! Grazie per aver viaggiato con la Lorenzo e Speed Airlines!
2: Ehi là Lorenzo, arrivano anche gli immancabili saluti dalla Sardegna! Pronti all'atterraggio?
3: Ehi grande Lorenzo, sei super, vai!
4: Elio i nomadi li ho visti tre volte quando c'era il grande Augusto.
0: Grande Augusto D'Aoglio, indimenticabile. È arrivato anche il DDV Davide di Villa Verla, anche lui quasi sempre presente, quindi lo ringraziamo di cuore per la sua presenza costante. Alberto di Treviso, anche lui non può mai mancare. Un saluto a tutte le donne che sono anime stupende. Lorenzo, vai di violino. Ciao bello, Alberto di Treviso. Ciao, ciao Alberto. Un saluto a te, Bruno e Lucia, a tutti gli amici della marca trevigiana, sempre così affettuosi, partecipi, interattivi. Allora, interagite insieme a noi, WhatsApp, Telegram ed anche SMS, come preferite, come gradite. 349 7267 647. Non l'ho ancora detto, comunque vi aspetto anche sul mio canale YouTube, all'indirizzo youtube.com/LorenzoSpeed. Siamo sempre di più anche lì e quindi, come dico sempre, più siamo più ci divertiamo. Salutiamo anche la Elena, la fatina di Piove di Sacco, zona Saccisica, anche lei sempre presente, che ci manda sempre i suoi messaggi vocali. E quindi vi aspetto anche sul mio sito lorenzospeed.it. Adesso bando alle ciance, andiamo a scegliere il prossimo disco. Sarà col violino oppure no? Lo scopriremo solo ascoltando, perché la musica ci insegna la cosa più importante: saper ascoltare. E allora ascoltiamo, tendiamo le orecchie al vento e voliamo con la musica.

0: fresche colline di Col Sammartino per un nuovo viaggio sonoro del travolgente Lorenzo Speed. Ciao, ciao, ciao a tutti!
1: Siamo pronti per salire sul veliero del nuovo viaggio sonoro. Con il grande capitano Lorenzo Speed si va lontano a scoprire nuovi orizzonti sonori. Buona navigazione a tutti da Maura, dalla Toscana.

Eccolo il violino, è arrivato il violino per l'Albertino. Salutiamo anche Adriano Schiavon, paese natio della mia mammina Schiavon. Andiamo ad esplorare anche Schiavon allora.

Saluto anche mio babbo Francesco, siamo la musica grazie ai miei genitori e quindi li ringrazio entrambi, Francesco, Mario e Marilena. Allora, Schiavone è un comune italiano di quasi 2700 abitanti della provincia di Vicenza in Veneto. Vi ricordo anche che gli abitanti si chiamano schiavonensi o anche sclavonensi. Beh, più facile schiavonensi, direi. I comuni confinanti sono Breganze, Colceresa, Marostica, Nove, Pozzoleone e Sandrigo. L'origine del toponimo Schiavon è incerta, sembra che derivi da Sclavonum, accrescitivo di Slavus o Sclavus. Non è però chiaro a quale gruppo etnico il toponimo si riferisca, perché compare già nel XII secolo, quindi non può riguardare un afflusso di persone di etnia slava favorita dalla Repubblica di Venezia nel XV secolo per ripopolare le campagne della terraferma. Ok? Quindi salutiamo gli amici di Schiavon, provincia di Vicenza, così come Adriano, Marina e tutti gli amici della musica. Andiamo! Arriva anche una dedica per il Fabione dei Monastier, che lo dedica a tutti voi, se lo merita, perché il Fabione è in progressione. Dolce, un po' caffone. No, scherzo, era per far la rima. Torniamo al discorso di prima.

Eccolo qua, questa è una dedica allora da parte del Fabio di Monastier, che in onore di Iano e Dotto Mix, che noi conosciamo bene, abbiamo anche le foto insieme, e della nostra gioventù spensierata, è dedicato a tutti i passeggeri del viaggio sonico di Lorenzo Spede. Quindi il Fabione di Monastier, udite udite, vi fa una dedica a tutti voi. Quindi collegatevi, sintonizzatevi e viaggiate con noi. Buon viaggio!

0: Eccolo qua, allora salutiamo anche Manuel di Arzignano, che anche lui ci ascolta sempre con passione, costanza, impegno, dedizione. Quindi ringraziamo veramente gli ascoltatori speciali, quelli che ci ascoltano. Esatto, ci sta, bravo per il riferimento. Dice, qui nacque il numero 2 del Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, a proposito di Schiavone. Questa è la nota di riferimento curata da Adriano, che ringraziamo. Va bene, allora proseguiamo nel nostro viaggio sonoro con questo disco molto strumentale, molto da riflessione, quindi riflettiamo. Va bene, ancora Roberto e Roberta attivissimi, grazie. Abbiamo tanti messaggi da farvi ascoltare. Elenina e la Fatina, sentiamola.
1: Tutti pronti per il nuovo viaggio in compagnia del mitico Lorenzo Speed, eccezionale, che ci tiene compagnia e che ci fa divertire. Vamonos!
0: Grazie, allora anche la Elenina sempre presente.
2: Ciao, sono Antonio da Genova e anch'io ascolto i viaggi musicali di Lorenzo Spitti.
0: Anche Antonio di Genova, quindi salutiamo gli amici della Liguria. Adesso vi state scatenando con i messaggini, quindi salutiamo anche gli amici della Liguria. A proposito di Liguria, Toscana, tutte quelle zone lì, saluto anche gli amici di Ceparana, in particolare il nostro amico Riccardo Benedetti DJ. Lo ringrazio di cuore perché suona spesso e volentieri anche le mie tracce, Viaggio, Sublime, Armonia, e quindi lo ringrazio veramente di cuore. Allora, bando alle ciance, spazio alla musica, scriveteci i vostri messaggini. Saggini, siamo qui per voi. Se volete salutare qualcuno, se volete ricordare qualche persona a voi cara che è in cielo, lo facciamo volentieri. Io ricordo sempre i miei nonni Antonio, Antonia, Giovanni e Lucia, e quindi avanti così. Tra l'altro anche mio nonno Giovanni era nato proprio in quel di Schiavon.

Ciao, sono Antonio da Genova e anch'io ascolto i viaggi musicali di Lorenzo Spinti. Ciao, sono Antonio da Genova e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Spinti.

Di Piave, provincia di Treviso. Salutiamo allora anche gli amici, perché no, di Moriago della Battaglia. Se non siete mai stati, vi consiglio di visitare l'Isola dei Morti.

Il nome non è dei più belli, sapete che a noi piacciono le cose positive e costruttive, però lì riposano, speriamo in pace, tanti giovani che hanno perso la vita per una guerra inutile, a volte anche fratricida, quindi no alle guerre, sì alla pace e sì anche alla memoria, affinché non ci siano più questi conflitti che non portano a nulla. Quindi evviva la pace, evviva la musica, l'arte, la cultura, la fratellanza, l'unione.

Eccolo qua, è arrivata, non eccolo qua, eccola qua, è arrivata Armonia, con simpatia, cortesia. Quindi dai, armonia per tutti voi, perché dalla pace e dall'armonia possono nascere tante belle cose. E allora armonizziamoci insieme a Tempo di Musica.

0: Anche Ornella di Rossano Veneto con il pensiero è con noi. Grazie Ornella! Esatto, bravo Fabione che dice bravo, bel pensiero, applausi per tutti i giovani che hanno donato la loro vita per il nostro futuro. E qua anche un po' di commozione c'è, perché ci sono ragazzi che non erano neanche maggiorenni, mi vengono in mente i ragazzi del 99 che hanno perso la vita. Ecco, è meglio stare in silenzio e riflettere. Riflettiamo con la musica, perché la musica è un toccasana.
1: Perché sono al fresco in montagna, ma vi ascolto con il pensiero. Grazie Lorenzo Spinto.

0: sintonizzata! Sveglia!
1: È arrivata anche la Maria Grazia, auguri, auguri, auguri!

Vai, vai con i vostri messaggini, scatenatevi. Allora vi ricordo il numero per chi non lo sapesse già, non lo avesse memorizzato, memorizzatelo per i nostri viaggi sonori. Il numero da contattare è sempre lo stesso, me lo ricordo a beneficio dei nuovi ascoltatori e delle nuove ascoltatrici, è il 349-7267-647. Lo ripetiamo anche più lentamente, è il 349-7267.

67647. Questo era Armonia con l'H finale di Lorenzo Speed. Lo trovate sui principali portali musicali, tra i quali SoundCloud, Spotify, Deezer, Tidal, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso ne arriva un altro. Vediamo chi indovina titolo d'autore senza usare Shazam. Buon ascolto a tutti. Si va con la musica, perché la musica non si ferma mai.

Wow, che bel messaggio Arianna, grazie Arianna di Chioggia che dice: ciao carissimo Lorenzo Speed, grande disco questo, buonissima trasmissione, ti voglio bene Arianna da Chioggia. Grazie, anch'io voglio bene a tutti voi, a tutti i miei ascoltatori, le mie ascoltatrici, perché mi donate sempre tanta gioia, allegria, siete sempre con me, mi fate compagnia nei nostri viaggi sonori, e quindi grazie, gratitudine eterna a voi, spero di tenervi compagnia con le mie sonorità, con i miei viaggi sonori, di portare un po' di allegria, spensieratezza. Un abbraccio alle persone ammalate, alle persone che si sentono in solitudine. Noi vi siamo vicini, sempre e comunque, perché siamo qui per portarvi un po' di allegria, gioia, spensieratezza e, perché no, anche compagnia. Evviva la musica, evviva la vita. Festeggiamo, celebriamo ogni giorno. È uno spettacolo divino.

spettacolo questo disco, cosa dite? Spettacolo. Lorenzo, amico mio, lo sento il tuo sound, un abbraccione, grazie per ricordare sempre le persone che non stanno bene, sei una persona di gran cuore, Luisa. Grazie Luisa, mi fai emozionare. Emozioniamoci allora, tempo di musica, insieme, together. Zusammen, juntos, united. Senti che sound, il suono che arriva dentro al cuore, ti tocca l'anima.

Bella, bella questa Simon. È arrivato anche il nostro amico Simon di Valproto Quinto Vicentino, che dice: ciao Big Lorenzo Speed, grazie per il Big. Sono in realtà piccolo ed umile, e comunque grazie. Grazie per la fiducia, Simon. Sto ascoltando ed apprezzando le sonorità sentite fino ad ora. Vai così e sai come si dice: non cambiare il cavallo che vince, ma pompa! Va bene, grazie Simon. Grazie per il cavallo che vince, grazie per le sonorità che hai apprezzato. E allora procediamo spediti verso nuovi orizzonti spazio-temporali. Anche Anna Maria Scatenata dice: dedico con cuore queste sonorità a tutti i fedeli radioascoltatori, compreso Valentino, Rosy e la dolce Maya. E li saluto anch'io, gli amici di Long Bridge o anche Ponte Longo. Valentino, Rosy e Maya, ovviamente Spike ed Anna Maria, sempre uniti nel segno della musica e dei viaggi sonori di Lorenzo Speed. www.lorenzospeed.it www.youtube.com/lorenzospeed. Per chiudere in bellezza questo viaggio sonoro, una dedica alla nostra amica Roberta di Montebelluna. So che lei gradisce molto.

Grazie per aver viaggiato insieme a Lorenzo Spitter. Appuntamento ai prossimi viaggi sonori da vivere insieme. Seguiteci anche su www.lorenzospitter.it per scoprire tutti i dettagli.

0: che pace, che tranquillità senza la principessa.
1: Ah, cominciamo bene.
0: Ma no, dicevo così per dire finalmente un po' di vacanza.
1: Quale vacanza? Dobbiamo presentare il suono dei ricordi estate.
0: Adesso?
1: Sì, adesso, perché iniziano 60 minuti di dance anni 80 e 90, freschissimi.
0: Con la principessa.
1: E il vostro Night Jay.
0: Si parte!
1: Ciuf ciuf!
0: Benvenuti nel tunnel del tempo speciale, quello che vi porterà all'interno dei vostri ricordi oppure in un mondo che ancora non conoscete.
1: Benvenuti nel suono dei ricordi playlist con la principessa e il vostro Night Jay.
0: Che vi accompagneranno in questo viaggio per evitare di farvi perdere tra le note dell'Italo Disco o dell'Eurodance.
1: Questi sono gli artisti e i gruppi che ascolteremo nella playlist degli anni 90.
0: Def Dam Dope, Expression, Red 5, DJ Quicksilver, Prezioso, Cazzi Rossi, in una parola Coro e infine DJ Sash.
1: Si parte!
2: You are clear to initiate power up.

0: è aperta la macchina del tempo con Deaf Dan Dope. Don't Be Silly è il titolo del pezzo del 1994, ma già incalza Expression con This Is Our Night. Princess.
1: Yeah.

0: Quattro persone negli anni 90 componevano un progetto che hanno chiamato poi Red 5, non si capisce perché. Thomas Kukula il produttore, Lemar il rapper, Nadia la cantante e infine Vanessa la ballerina molto brava.
1: Molto brava perché balla al ritmo della nostra infoline, sì. 342-31-33781.
0: Brava anche perché dà un'occhiata ai nostri social.
1: Che vi dico dopo perché ora non c'è tempo.
0: Ora cosa ascoltiamo, principessa?
1: C'è la canzone che DJ Quicksilver ha dedicato a me.

Giorgio Prezioso ci ha presentato un remix fantastico, Talla to Excel City, Raise Your Power. Ma a proposito di remix, abbiamo anche Coro con Temptation, Los Niños Remix. Raise your power.

0: Penultimo brano della sezione anni 90 della playlist anni 90 del suono dei ricordi. Non ha bisogno di presentazioni perché è uno dei progetti più importanti degli anni 90. Corona, il brano è cantato da Sandy Chambers, che ci ha fatto trascorrere 3 minuti di allegria e simpatia con Baby Baby. Ma adesso abbiamo DJ Sash, ultimo pezzo di questa playlist.
1: Si intitola Ecuador.
0: Non ho capito bene.
1: Ecuador.
0: Ascoltiamolo.

0: Il suono dei ricordi playlist estate.
1: Con la principessa, il vostro Nightjay.
0: Quanti artisti importanti nel suono dei ricordi playlist, sezione anni 80, a partire da Duran Duran per proseguire con i Erasure. Questi saranno due remix tra l'altro. Celebrate the Noon, Bananarama, FBI Project, Ken Laszlo, Peter Gabriel e infine Style Council.
1: Nell'improbabile possibilità che non abbiate sentito il vostro gruppo preferito, scrivete alla nostra infoline 342-3133-781.
0: Iniziamo con Duran Duran, Hold Back the Rain, mixato con i Erasure, Stop.
2: Il suono dei ricordi playlist.

La quinta traccia di Rio, famoso album del 1982 di Duran Duran, apre il suono dei ricordi playlist sezione anni 80. Sto parlando del brano intitolato Hold Back the Rain, magistralmente mixato da DJ Matt One. Le ultime note del pezzo invece di Razor Stop scorrono nella reinterpretazione di DJ Paul Harwood, ma adesso ci aspettano Celebrate the Noon, ancora in the mix con il brano famosissimo intitolato Will You Be There.

0: 1987, questo è l'anno di uscita del pezzo I Heard a Rumor delle Bananarama, un gruppo formatosi a Londra nel 1981 grazie a due amiche d'infanzia, Karen Woodward e Sarah Dalin. A loro si unì l'amica comune Sioba Fahe. Non potevano trovarne una con un nome un pochettino più semplice? Insieme realizzarono ben 17 album, se contiamo anche i live, l'ultimo nel 2025. Ma l'album più bello, secondo me, è Wow del 1987, la cui terza traccia abbiamo appena ascoltato nella versione Miami Mix, ovviamente un remix. Ora ci sono FBI Project, Everybody All Over the World, in questo caso l'ascoltiamo nella versione originale.
1: Finalmente! Ok.

0: All'anagrafe Gianni Coraini, nato il 18 luglio del 1954 a Mantova, ma qui lo abbiamo incontrato col suo nome d'arte Ken Laszlo, che nel 1987 realizza un album intitolato, sì, proprio Ken Laszlo, il suo primo, che contiene tanti successi come Tonight, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Hey Hey Guy e questa Don't Cry. Ma principessa, cos'hai da sbracciarti così tanto?
1: Dobbiamo ricordare i nostri social.
0: In questo caso il microfono è tuo.
1: Sì. Pagina Facebook DJ.NightJ, gruppo Facebook Il Suono dei Ricordi. E già che ci siete, visitate il nostro sito web ilsuonodeiricordi.it.
0: Dopo queste doverose informazioni cambiamo completamente registro, perché ci aspettano Peter Gabriel e gli Style Council, rispettivamente con Sledgehammer and the Lodgers.

0: Il suono dei ricordi playlist estate. La dance anni 80 e 90 più fresca che ci sia.
1: Il suono dei ricordi playlist estate con la principessa, il vostro Night J.
0: Con la principessa, il vostro Night J.
1: La dance anni 80 e 90 più

0: quale migliore conclusione se non un brano degli Style Council, profondo e impegnato come The Lodgers, ma allo stesso tempo ballabilissimo, vero principessa?
1: Certo che sì, soprattutto vicini vicini.
0: E allora concludiamo così. Ciao dal vostro Night J.
1: E dalla vostra principessa. Avete ascoltato il suono dei ricordi playlist estate?
0: Concludiamo?
1: Adesso siete liberi di andare a fare.
2: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
3: Saluti da Max Martinelli e ben riposizionati per questo nuovo aggiornamento luglio 2026 con il mondo della Exclusive Dance Chart, le 15 più forti dal mondo dei club. Ogni posizione è un'esplosione. Exclusive Dance Chart è pura emozione. Tenetevi forte al Mix and Play. Paolo Mariani, gira i dischi con Isa BDJ.
4: Lascia la chart questa settimana.
3: Ci sono rifatti un bel giro in chart e ci lasciano subito Doci e Lady Gaga con Runaway.

0: Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Valorisa, dammi il binocolo. Vado ad intravedere il vecchio podio della settimana scorsa.
3: Numero 3 per Uggele Ultranate, I'm Moving to the Sun. I The Bausa e la loro Magnetic ci regalavano tanta energia alla numero 2 della Exclusive. Partenope di Merck & Cream, della brancale The Colors, sfrecciava in vetta. Number 1.

pigiamo o non lo pigiamo? Ma certo che lo pigiamo! Lo start su questa nuova puntata, numero 15, New Entry, terzo estratto dell'album Confession 2 di Madonna, racconta la notte che segnò l'inizio della sua avventura nella musica. Danceteria e Everybody Get Up and Dance, New Entry, numero 15, Madonna.

Estate 2026, il beat di conquista, exclusive dance chart, una classifica d'artista. Eccola, la nuova di John Peralta, Nick Peloso e Molly Molella. Sulle note del ciclone c'è un disco tormentone, Joanna, numero 14.

Disc 2 senza pausa. Scopriremo insieme la numero 13 di questa settimana. Tiene botta in chart la straballata hit New Religion di Bibi Rex e Faithless. E in dodicesima l'intreccio sarà con la new hit di Mario Fargetta e del DJ Sapienza. Grandi maestri della console e del club culture italiano. Due in sequenza con la exclusive dance chart. Non

Mentre alle porte dei 10 più caldi facciamo luce sulla numero 11, altra hit estate 2026 con il super producer di caratura internazionale Merck & Cremont. Tra funky, soul, sonorità mediterranee e una forte passione per il sound partenopeo, la song partenope brilla con la voce di Stash e la Brancale. Numero 11, un suono davvero speciale. Partenope.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.

dalla 10 alla numero 9 della Exclusive, ed eccoci con un pezzo che reinterpreta con stile un grande classico del sound made in Italy. Alghero di Giuni Russo ha una nuova veste grazie allo zio Peter, KJ Freak, la featuring di Simo Lu e il super top player Mario Ana. Alghero, Alghero, in estate scoppia l'amore vero, numero 9.

Rivioggio in ottava con il duo dance elettronico degli Offenbach, un rework moderno e travolgente dell'iconico inno rock degli anni 2000 in collaborazione con gli Style Sailor, Four to the Floor, alla carica giusta di un pezzo che ci gusta. Numero 8.

0: questa prima parte abbiamo ballato con Madonna, Dance Terry, Molella, Bibi Rexha, Faithless, Merkin Cremon, DJ Shorty, lo zio Peter, DJ Freak, gli Offenbach. E tra un salto e l'altro vi porto a spasso nel tempo, Disco Flashback.
1: Disco Flashback.
0: La nostra DeLorean viaggiante e danzante ci porta all'anno 1996, Disco Flashback, Gala, era Free From Desire.

musicale norvegese The Bausa è un fenomeno virale e la super hit mondiale Magnetic la suoneranno dal vivo in Italia il 1° novembre al Circolo Magnolia di Milano. Ho aggiornato l'agenda, la musica è davvero stupenda. Exclusive Dance Chart, number 7.

E chi c'è tra le prime sei? Ecco un pezzo dedicato a chi ama e chi fa di questi sentimenti il motore con cui portare avanti le proprie passioni. Con Samurai J, è davvero un'estate da campioni. Flamenco Paranoia, number 6.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.

Miocordio Fissionados, la numero uno è un inno empowerment, un pezzo che celebra autodeterminazione e consapevolezza, quello di superare proprio ogni limite. In effetti supera tutti e sfreccia in vetta. Sorry.

0: Cari amici della IT Italia, ben ritrovati con Mauro e Maria. Siamo prontissimi per passare un po' di tempo con voi all'insegna della musica che fa battere il cuore nella nostra penisola.
1: Ciao a tutti. Oggi nella nostra classifica ci saranno tantissime emozioni. Ci sono ritorni incredibili ed ingressi esplosivi che cambieranno il vostro weekend.
0: Iniziamo dalla posizione numero 20, Mace, Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini. Scendono di due posizioni, ma il groove resta sempre pazzesco.

Alla 19ª posizione troviamo Madama con Mama non Mama. Resta stabile in classifica, confermandosi una presenza magnetica nelle nostre radio.

alla 18 risale bene settembre con due settimane, un recupero di due posizioni che dimostra quanto il pubblico stia apprezzando questo pezzo.

diciassettesima, purtroppo scende di 3 posizioni Anna Pepe con White Girl Wasted, un brano che continua a far ballare, ma che oggi perde anche un po' quota.

0: torniamo insieme con la seconda parte di It Italia.
1: Alla posizione numero 16, Dito nella piaga con Businessman. La situazione rimane invariata per lei, stabile e solida come una roccia.

15ª abbiamo il botto. Entrata diretta per Achille Lauro con la città degli angeli. Un ingresso fulminante che punta dritto alle zone alte. Angeli.

Alla 14 vola Baby K con Tuca Macarena, guadagna 3 posizioni e si candida seriamente a diventare il tormentone dell'estate.

0: di te. Alla 13 restano incollati Gabri Ponte e Jovanotti con DNA, stabili come se fossero parte integrante della nostra top 20.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: Bizzarra. Torniamo insieme con la terza parte di Italia.
1: Siamo arrivati alla posizione numero 12, qui troviamo Irama con Cabana, cede 4 posti questa settimana, ma l'energia del pezzo rimane altissima.

Entriamo nella top 10, alla numero 10, Noemi con Tu cosa fai questa sera, brano che cede 4 posti, ma la sua voce è sempre iconica. Stare con te.

0: Torniamo insieme con la quarta parte di Italia.
1: Posizione numero 8, risale Saif con Buona Domenica, pezzo che sta pian piano scalando il cuore degli ascoltatori.

0: Risaliamo di una posizione alla numero 6, Emma e Fabri Fibra con Antidroga guadagnano un posto. Il binomio funziona alla grande.
1: Ma

0: Basta il tempo.
1: Italia, la classifica italiana, a quella di Mauro Malagutti e Maria Sciarra.
2: Torniamo insieme con la quinta ed ultima parte della nostra classifica italiana.
3: Diamo ora un'occhiata alla quarta posizione della nostra chart, dove troviamo Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Recupero da Urlo con 7 posizioni guadagnate. Inarrestabile.

Siamo vicini al traguardo, alla posizione numero 2, Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors con Partenope. Salgo

0: che classifica pazzesca che abbiamo vissuto oggi. Grazie per averci accompagnato fino alla vetta.
1: È stata un'avventura incredibile. Continuate a supportare i vostri artisti preferiti. Noi ci risentiamo prestissimo con la Hit Italia.

0: Peninsula Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

esos carabinieris lo permettini. Da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile, ma perché questo non accada c'è chi fa l'impossibile.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

Eccoci qui, terza puntata sotto il sole di Sardegna. Io sono Paolo Fro, mi presento, sono nello studio 1 di Oristano, c'è Music Factory Oristano, la nostra radio, ma insieme a questa radio ce ne sono altre collegate. Vado subito a menzionare quelle che gestisce Franco, il mio tecnico che in questo momento è in azione dalla torre di Villa Urbana. Le sue due radio web sono Radio Team 2000 e Villa Urbana Music, c'è Radio Felix On Air 2026, ma c'è anche la radio di Alessandro Fiori, che è Radio Centrale Oristano. Bene, questa puntata, in questo lunedì, tanto siamo in diretta 20 luglio 2026, saremo in replica anche mercoledì alle 20 e poi giovedì alle 16, venerdì alle 23 e domenica alle ore 10. Parleremo di, cioè vi daremo delle indicazioni su cosa fare in Sardegna, oltre il mare.

0: defunto.
1: Tengo la camisa negra. Questa è una canzone del chitarrista e cantautore colombiano Juanes. Beh, questo è il terzo singolo estratto dall'album Mi Sangre, uscito in America Latina nel 2004. In Europa la canzone è stata lanciata come primo singolo dell'album nel gennaio del 2005. Nello stesso anno, in estate, ha davvero spadroneggiato questo motivo che apriva il nostro appuntamento in questione Sotto il sole di Sardegna. Grazie ancora, ben ritrovati, siete come sempre in tanti.

per poter fare qualcosa anche di diverso oltre visitare il mare più bello, che è quello della Sardegna. Il mare più bello al mondo è quello della Sardegna. Bene bene, Sotto il Sole di Sardegna ci propone anche un giovane artista, cantante musicale originario della nostra città, ne siamo davvero fieri. La città di Oristano è attivo sulla scena da un bel po' di anni, la sua discografia include brani davvero importanti. Io vi faccio sentire il pezzo dell'estate che si chiama come si chiama il pezzo dell'estate? Si chiama Loca e vede anche la collaborazione con il produttore Kamos.

Eccolo qui, Loca, Loca in Gau, Curva, Cuba e Porto Rico. Loca, questo è il pezzo dell'estate di questo giovane artista oristanese, che avete sicuramente già avuto modo di sentire nelle nostre web radio, grazie anche a Franco che lo ha proposto e lo sta proponendo anche nelle sue due web radio, Radio Team 2000, Villa Urbana Music. Allora potete visitare il Museo Archeologico Nazionale di Cagliari, dove sono custodite le imponenti statue in pietra dei giganti di Monte Prama. Non perdetevi le affascinanti tombe dei giganti, come quella di Coddu Vecchio ad Arzachena. Poi si possono percorrere i sentieri del Supramonte o del Gennargento, oppure inoltrati nelle dune del deserto di Piscinas, ecco, sia a Milaventura, puoi esplorare la grotta di Su Marmuri a Ulassai o fare canyoning con spettacolari gole carsiche. Poi ci sono altri vicoli dove vi potete davvero perdere tra questi vicoli colorati di Bosa e visitare anche Castel Sardo, un antico borgo medievale famoso per l'artigianato dei cestini. Poi potete fare anche, o se volete, un'escursione sull'altopiano della Giara di Gesturi, famoso per i suoi boschi di querce e per l'avvistamento di suggestivi cavallini selvatici. Comunque, se volete organizzare al meglio i vostri itinerari nell'entroterra sardo, potete consultare i dettagli turistici e le informazioni storiche direttamente sul sito ufficiale del turismo della regione Sardegna. E adesso ci sono i Zero Assoluto, li ritroviamo con Per Dimenticare.

signori, qua Zero Saluto per dimenticare il pezzo del 2009 che abbiamo voluto ritrovare. Allora, viaggiando tra un tormentone e l'altro, per quanto riguarda l'estate, perché l'estate ha sempre un po' di tormentoni, torniamo un po' indietro, ancora un po' indietro nel tempo, al 1989. Franco, sei pronto? Siete pronti a ballare? Sì, perché questo che vi stiamo per proporre è il brano di cui vi parliamo. Ecco, ha fatto epoca questo pezzo e rappresenta ancora oggi uno dei balli di gruppo estivi più conosciuti. Eccolo qua, ve lo facciamo sentire? Dai, parti Franco! Dai, dai, qui abbiamo spostato tutto, c'è Franco che veramente impazzisce quando sente questi pezzi. Lambada, lambada, Kaoma, lambada.

Vamos a bailar è un singolo di questo duo musicale italiano Paolo e Chiara, anno 2000, pubblicato il 7 aprile del 2000 come primo estratto da quello che è stato il terzo album in studio di queste due ragazze. L'album si chiama Television. Il brano scritto e prodotto e arrangiato dalle stesse cantanti. Pensate che veniva inizialmente presentato alla commissione artistica del Festival di Sanremo 2000, però pare che il pezzo è stato scartato, però ha avuto un successo nell'estate e quindi insomma è andato comunque bene. Va bene, buona mattina, ma io auguro anche una buona serata e un buon pomeriggio a quanti ascoltassero questo appuntamento in replica nei giorni che vi ho già detto, mercoledì, giovedì, venerdì e anche domenica. Buona mattina per quelli che ascoltano appunto dalla mattina, ok? Allora, c'è Alghero. Alghero è una città che merita di essere visitata durante le vacanze in Sardegna, perché è situata sulla costa nord occidentale. La città è famosa per il suo centro storico, per i suoi vicoli lastricati, pieni di monumenti da visitare. Passeggia sui bastioni, si può passeggiare sui bastioni tra le sue stradine, potete scoprire la cattedrale di Alghero, potete salire sul campanile, godervi il panorama, potete visitare la piazza civica, la piazza principale della città, e anche il museo del corallo per scoprire l'artigianato locale. Infine, non potete assolutamente perdere i tour e quindi visitare, queste sono davvero incantevoli, le famosissime, se andate da quelle parti, le grotte di Nettuno. Adesso c'è Tony F, ma non è solo, perché c'è anche Gaia, e questo pezzo si chiama Sesso e Samba.

0: Sesso e Samba, questo singolo del rapper italiano Tony F e della cantautrice italiana Gaia, è del 2024. Questo pezzo l'abbiamo rievocato in questa terza puntata di Sole di sì, Sotto il Sole di Sardegna. E allora dai, continuiamo a darvi un po' di indicazioni. Per esempio, durante il vostro viaggio in Sardegna dovete assolutamente visitare almeno un nuraghe. Sai di cosa si tratta, no? Lo sapete di che cosa si tratta? I nuraghi sono delle strutture rupestri risalenti all'età del bronzo e alla civiltà nuragica. Non si sa esattamente a cosa servissero, ma gli studi sembrano concordare che venissero utilizzati come torri di osservazione per rituali sacri. Ok? Quindi inizialmente erano costituiti da una semplice torre, però alcuni nuraghi poi si sono trasformati nel corso dei secoli in complessi di torri multiple fortificate. Il più visitato di tutta la Sardegna è il nuraghe di Sunuragi, è un grande complesso situato a Barumini ed è l'unico elencato come sito patrimonio mondiale dell'UNESCO. È costituito da una torre centrale con un bastione, quattro torri laterali, poi c'è un cortile e un pozzo. Fortificazioni e altre torri sono state poi aggiunte nel tempo, tra cui un piccolo villaggio nuragico di circa 50 case.
1: Sotto il sole di Sardegna conduce Paolo Frau.
0: E poi parleremo anche di Gesturi, la giara di Gesturi, questo celebre nuraghi su Nuragi. Insomma, tante curiosità in questo appuntamento estivo qui sulle nostre web radio. Allora ci sono i Righe.

Beh, non è ancora finita l'estate, non preoccupatevi, siamo solo al 20 luglio 2026, però insomma, effettivamente l'estate vola, l'inverno dura di più, si sente. Però dai, un'estate davvero calda, quella che ci sta in queste settimane, insomma, ci sta provando un po', perché insomma fisicamente siamo un po' fiacchi dal punto di vista, sì, perché insomma il caldo un po' ti butta giù effettivamente. L'estate sta finendo, è stato davvero un grande singolo di questo duo musicale italiano, Righeira, è stato un pezzo pubblicato nel maggio del 1985, autori sono gli stessi Righeira, Stefano Righi e Stefano Rota e Carmelo La Bionda. L'estate sta finendo, è anche una delle colonne sonore del film Il commissario Lo Gatto di Dino Risi con Lino Banfi. Bene, ci fermiamo un attimo, una piccola pausa velocissima, insomma stiamo tornando, rimanete lì.

Flamenco Paranoia è un singolo, il nuovo singolo del rapper italiano Samurai J e del produttore discografico italiano Vito Salamanca, pubblicato proprio in questo anno nel mese di maggio come terzo estratto dal secondo album in studio Amatore. Samurai J è un momento davvero felice per lui. Intanto noi proseguiamo con la gera di Gesturi, si trova in una zona altrettanto famosa, affascinante, la gera di Gesturi, situata nella Sardegna centro-meridionale, un altopiano di lineamenti caratteristici di enormi fortezze naturali fornite di bastioni dalle pareti scarpate ed anticamente inaccessibili. Ospita una specie molto rara in Italia e in Europa, sono i cavallini selvatici, chiamati i cavallini della Giara. È un parco composto da boschi di querce, da sughero e macchia mediterranea. E adesso c'è Neck, ve la ricordate questa? Sicuramente uno dei suoi più grandi successi, che ancora oggi quando lo ritroviamo ci fa piacere riascoltarlo con allegria, perché insomma il titolo della canzone è Laura non c'è.

si passa il tempo. 1997, Laura non c'è, questo singolo del cantautore italiano Neck, pubblicato nel febbraio appunto del 97 come secondo estratto da quello che è stato il quarto album in studio di Neck, Lei, gli amici e tutto il resto. Bene, ci spostiamo al Golfo di Orosei, nella Sardegna centro-orientale, uno degli angoli più belli della Sardegna, famoso per le grotte del bue marino, fatte di stalattiti e ancora stalagmiti che si riflettono nelle acque, regalandoci giochi di luci strabilianti. Il Golfo comprende paesi noti per i loro prodotti gastronomici, di artigianato, per la presenza di aree archeologiche, tra cui Tiscali e Serra Orrios. Poi c'è l'area carsica, denominata Supramonte. Poi ci sono le foreste di Sutaterra e Givine, alle pendici marine del Supramonte. Il fiume Cedrino, la gola di Sugarroppu nel cuore del Supramonte e di Cainon, più profondo dell'isola, è uno dei più profondi in Europa, ed infine uno spettacolare paesaggio marino. Va bene, tanti posti, tanti luoghi davvero belli, addirittura noi sardi molte volte diciamo la conosciamo tutta la Sardegna, è un po' difficile perché è davvero immensa, ci sono tante, tante bellezze, tante cose belle da visitare, per cui insomma andiamo un po' alla scoperta in questo appuntamento di posti oltre il mare davvero belli da visitare in Sardegna. Ora vi faccio sentire questo motivo, il nuovo motivo si chiama Die Die, un singolo della cantautrice colombiana Shakira e del cantante nigeriano Burna Boy, è stato pubblicato nel 2026, esattamente maggio, quindi un pezzo che sta funzionando bene per quest'estate come inno ufficiale dei mondiali di calcio. Non ne parliamo dei mondiali, non so come è finita la partita, Franco, chi ha vinto i mondiali di calcio, io non lo so, non lo voglio sapere, non ve lo dico, questo è un programma musicale, però insomma l'Italia non c'era, per cui siamo un po' tristi, forse per questo, non lo so.

Bene bene, Jay Day, questa è la canzone di Shakira e Burna Boy che abbiamo ritrovato in questo terzo appuntamento del Sotto il Sole di Sardegna. Sta per arrivare agosto, non manca molto, oggi lunedì, lo abbiamo detto, 20 luglio 2026, in agosto in Sardegna. Cosa fare? Cosa fare in agosto in Sardegna? Vi diamo qualche consiglio. Ad agosto in Sardegna si può navigare tra le cale del Golfo di Orosei, esplorare l'arcipelago in catamarano e partecipare anche a festival musicali. Per evitare il caos bisogna probabilmente, certo, vi consigliamo di prenotare in anticipo le escursioni in gommone, così potete scoprire l'entroterra nuragico o borghi storici nelle ore più fresche. Le migliori attività e attrazioni per evitare l'isola ad agosto includono anche per esempio l'escursione per esempio presso l'arcipelago della Maddalena. Potete scegliere un tour in barca o un catamarano con la partenza da Palau o Cannigione per fare magari il bagno nelle piscine naturali di Budelli o Spargi. E poi c'è la costa di Bauneo e il Golfo di Orosei che noleggia un gomone con o senza skipper a Santa Maria Navarrese o Cala Gonone, per visitare poi le calette iconiche come Cala Mariolo o Cala Golizie. Bene bene, siamo davvero nel finale di questo appuntamento. Adesso vi faccio sentire un grande artista che davvero ci manca tanto, ci manca perché insomma la sua voce era unica, le sue canzoni altrettanto. Lo andiamo a trovare con questo singolo del 1987, singolo che in quell'anno furoreggiava nel periodo estivo. La facciata A era Bella d'estate, invece nella facciata B del 45 giri la canzone era Stella del Nord, questo singolo del cantautore pop italiano Mango, ok? Lo ascoltiamo, il disco ha avuto un grande successo posizionandosi nell'agosto dell'87 alla quarta posizione dei singoli più venduti in Italia. Bella d'estate, Pino Mango.

Eccolo qui il Grande Mango, uno dei più grandi successi che tanti di voi davvero forse si sono dimenticati, ma noi ve l'abbiamo fatto ritrovare e l'abbiamo davvero riascoltato con vero piacere in questa terza puntata appunto del Sotto il Sole di Sardegna, questo appuntamento che va in onda in diretta tutti i lunedì a mezzogiorno, ma in replica anche mercoledì alle 20, giovedì alle 16 e venerdì alle 23 e domenica alle ore 10. È davvero tutto, saluto e ringrazio Franco che è stato come sempre attento e abile in regia della Torre di Villa Urbana con le sue due radio web, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music, Radio Felix On Air e anche Radio Centrale Oristano gestita dal direttore che salutiamo, Alessandro Fiori. Da parte di Paolo Frau è davvero tutto, vi saluto, vi auguro una serena settimana e naturalmente vi dico sempre fate i bravi.

0: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
1: E rieccoci, belli, freschi, pettinati, con tanta musica, tanta energia. Qui suoniamo Super Hit con passione e simpatia. Ciao belli, io sono il vostro My Jockey, Max Martinelli. Questa è la Exclusive Dance Chart, la classifica dance. Paolo Mariani e Isabi DJ pronti al Mix and Play. Luglio 2026, ti abbracciamo così.
2: Lascia la chart questa settimana.
1: In uscita dalla Exclusive Dance Chart, direzione spiagge italiane 2026, ecco Kid Khalif con... Duro, te, uscita, showbell, buon bagno!

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa,
2: tra le tre più forti di 7 giorni fa, alla number 3 Charmin Medusa, Derry Camomile con Don't Wanna Go Home. Il fenomeno De Bausa con Magnetic si piazzavano in seconda. Anima e Joji con Beautiful firmavano la prima posizione, Exclusive Dance Chart, vecchio podio.

Vi invito ad alzare il volume e divertirvi con noi. Si viaggia la Exclusive subito numero 15. Apriamo con una traccia che sta diventando popolare online nei top club. Sam Jacobs ed Ezra Nurey sono gli artisti che hanno creato questa fantastica I Don't Mind. Numero 15, novità.

Dalla 15 alla posizione numero 14, un pezzo che raccoglie passione per la musica, vita, amore. Dopo Ossessione, Samurai J firma sotto la produzione di Vito Salamanca Flamenco Paranoia, una ballata

senza pausa e intermittenza. La numero 13 di Molly Molella, lui sì che te la tira fuori sempre forte e bella. La nuova song, And It Goes Like, ha i colori e suoni dei bravissimi Busty Kids. E in dodicesima tengo una botta a Mr. Bob Sinclair e Kesha con I Can Wait. Exclusive Dance Chart, estate 2026.

siamo scivolati così intorno alla posizione numero 11 ed è tutta di quel simpaticone di Francesco Gabbani. Summer Funk si divide tra unghie con il French, polvere da sparo e lampade retro insieme a tanta sete di denaro. Con Mr. Francesco Gabbani si battono a tempo anche le mani. Summer

Numero 10, numero 10, dischi caldi, porte aperte, proprio sui dischi Mucho Calor, tra groove in quattro quarti e melodie di chitarre calde e orecchiabili, Girl di Jonas Blue.

Belli con Max Martinelli, numero 9 dei Club Belle Cucchie, passando anche per i vostri The Voice, la number 9 della Exclusive la firmano i due dei Camelfat, Mr. Joe Gigante e Lady Kuda con So Good. Sì che si suda, movimento numero 9, Exclusive.

fiducia, speranza, voglia di divertirsi per notti d'estate dance interminabili. Lo cantano loro nella traccia Don't Wanna Go Home. I Medusa, insieme ad Eric Hamamile, vanno forte alla numero 8 della Exclusive.

0: colonne sonore estive per la prima parte della Exclusive Dance Chart con Sam Jacobs, Estra Nura, i Samurai J, Molella, i Boosty Kids, Francesco Gabbani, Jonas Blue, i Medusa, Every Chamomile. È tempo di Flashback.
1: Disco Flashback.
0: La macchina del tempo della Exclusive Dance Chart ci porta indietro al 1979 con un pezzo del gruppo dance delle Sister Sledge. Eccolo, We Are Family. New version ad opera di Nick Zandolino. Disco Flashback.

Short, quel mashup paro remix di Umberto Balzanelli, ci regala un brano magnetico costruito su loop ipnotico. Nel Balza in the Box c'è un ritmo che non ti molla più. Amy Skill, Anita e Fred De Palma, La testa gira. Di Balzanelli, Dinaro e Michelle, la Tribal Edit, Balza in the Box.

la seconda parte della esclusiva I'm Moving to the Sun è in settima, una song che ha già catturato l'attenzione della scena elettronica. Virale su TikTok, suona alla grande. Il trio è formato dalla songwriter Imale Angel, dal top DJ Ugel e dagli Ultranate. Il sole brilla, Exclusive Dance Chart, fa scattare la scintilla. Numero 7.

0: Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale.
1: A volte ritornano due in sequenza senza pausa. Ecco la numero 6, una produzione tutta made in Italy con il DJ producer Anima. La voce è quella di Joji in Beautiful. E se c'è bisogno di buon umore, in quinta esplode Partenope di Merck & Cremont, i The Colors e la Brancale. Questa song, beh, risulta davvero eccezionale. Back to back, Exclusive Dance Chart.

2004 è un joint single di Madonna e Sabrina Carpenter. Bring Your Love apre il 15° album della Ciccone, Confession 2. Lo ballo e ti diverti, senza il fiatone. Super

esplosiva, la seconda parte della Exclusive Dance Chart con Imale Angel, Yugel, gli Ultranate, Anima, American Cremond, Serena Brancale, The Colors, Madonna, Sabrina Carpenter, Shakira, Burna Boy, Another, 54 Ultra. Tempo di numero 1, alzate il volume, ecco la più forte. Number 1.

Fate largo, numero 10. Debutta i più belli Tuca Macarena, un concentrato di ritmo e vibrazioni mediterranee ad opera di Baby K. Estate 2026. Senti come suona.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Allegria, gioia, leggerezza, tanta bellezza e tanta simpatia con Elettra Lamborghini. Bam bam bambina, viaggia alla numero 9 dei più belli.

0: Martinelli.
1: Madame e Marrakesh alla numero 8 riflettono sulla solitudine della vetta, temendo che l'amore degli altri sia rivolto solo ai loro risultati e non alla loro essenza. Volevo capire, Madame e Marrakesh, posizione numero 8 questa settimana.
2: Ti chiedi mai chi sei, senza quello che fai,
3: quello che fai.
2: Ti chiedi mai se

0: Cabana, cabana, qui si aggira una tra le più belle della settimana, alla numero 7. Ecco, un pezzo che rappresenta un luogo simbolico di evasione, uno spazio in cui il tempo sembra fermarsi e tutto il rumore circostante svanisce. Irama, cabana, numero 7, ai più belli d'Italia estate.
1: I più belli d'Italia estate, con Max Martinelli.

0: protagonisti e più belli anche Gianni Morandi ed Alessandra Moroso. Il brano è stato scritto da Lorenzone Giovanotti, unisce due generazioni della musica pop italiana in un pezzo travolgente, leggero e spensierato.
1: Mike Jockey, Max Martinelli.

0: dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Ai Più Belli Estate 2026 è arrivato il momento di emozionarci. Ecco la nuova di Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'Amore, Super Hit, numero 6.

0: belli.
1: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Pronti per un mix di dance pop, funk e sonorità mediterranee? Ecco Partenope, Merck & Cremont, La Brancale e i The Colors.

Siamo arrivati così tra le prime 5 di questa settimana e qui troviamo Jovanotti e Alfa. I due cantanti, legati da una visione artistica molto simile, viaggiano col vento in poppa. Buon vento, Jovanotti e Alfa.

0: Le 10 più forti.
1: Passa dai più belli, Samurai Jay. In Flamenco Paranoia raccoglie la sua passione per la musica, la vita e l'amore. Samurai Jay, Flamenco Paranoia. Don't

0: ti mai più.
1: 3.
2: Bossa Nostra di Gaia si piazza in terza. Il testo intreccia le radici italo-brasiliane di Gaia e racconta anche una storia d'amore nostalgica, densa di difficoltà comunicative e ricordi legati a Bahia e al traffico cittadino. Bossa Nostra e di Gaia. Posizione numero 3.

0: State in pazza, la musica ci strapazza. Ecco i protagonisti dei più belli di questa puntata: Baby K, Elettra Lamborghini, Madame Marrakesh, Iram, Angelina Mango, Marco Mengoni, Giovanotti, Alfa, Noemi, Gaia, Pinguini Tattici Nucleari. È il momento di decretare la più bella dei più belli.
1: La numero uno.
0: E c'è un bel trittico in testa ai più belli d'Italia: il cantautore italiano Fred De Palma, la cantante brasiliana Anitta e il rapper italiano Emi Schilla. Qui in vetta, la testa gira, la più bella dei più belli.

tanti tormentoni estivi, tante novità ci aspettano nel prossimo appuntamento dei più belli d'Italia. Per oggi è davvero tutto, grazie dal vostro My Jockey. Saluti da Max Martinelli. Alla prossima!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.